0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luce, ch'io. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

0: grande luce che io.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the white.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, combatte sui decibel, vi aspetto!

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta e adesso su Groovy Times, sono le 14:06 e siamo insieme fino alle 16. Benvenuti a tutti. Prima di cominciare questa puntata volevo salutare il mio amico Fabrizio Faccioni con il suo Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12, dopo c'è la replica di Chameleon con Domenico Mitsu. Poi noi, e poi dalle 16 alle 18 Drive in Saturday con Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi, e poi ci sarà la replica alle 18 fino alle 20 di Meeting Pot con Riccardo Pew Ranking. Se volete scrivere potete su WhatsApp al 340 197 44 68, ripeto 340 197 44 68, se volete passare alla radio, salutare, portare qualcosa da mangiare, da bere o solo venire così, o anche portare dei vinili o dei cd, siete benvenuti. Oggi alla conduzione sono io, Perilungu, fino alle 16. E forse ci sarà Dave, ma non è ancora sicuro. Per iniziare questa puntata ancora ricca di novità discografiche, di stampe, e No Borders Groove, musica senza confini, ho fatto un piccolo omaggio a un artista che è scomparso il 31 maggio di questo anno all'età di 75 anni. Lui si chiamava Dexter Wansel. Questo brano che ho messo è uno dei più famosi, The Sweetest Pain, in 1979, sull'album Time is Slipping Away. E quindi è un artista molto molto famoso e anche molto riconosciuto nel mondo della musica. Per esempio questo brano che potete ascoltare in sottofondo è stato campionato da molti artisti hip hop, per esempio, e anche la sua musica in generale è stata utilizzata da un sacco di artisti hip hop, soprattutto Kanye West, Kendrick Lamar, Drake, Eric B, Rakim, Ice-T, Ice Cube. La lista è lunghissima, come potete capire, artisti allucinanti del mondo del hip hop. Ma lui era all'inizio tastierista, ma dopo anche cantava, arrangiatore, musicista, compositore, direttore d'orchestra. Veniva di Philadelphia e ha fatto 4 album dal 1976 al 1979 su questa etichetta Philadelphia International Records, e grazie a questa etichetta anche ha dato la possibilità di lavorare e di suonare con un sacco di artisti anche molto bravi. Era amico con Stanley Clarke, ha lavorato con Teddy Pendergrass, Patti LaBelle, Groover Washington Jr. e anche con i Jacksons, Instant Funk e MFSB, il gruppo famoso di Philadelphia. Ho finito con questo piccolo omaggio, ma tenevo a farlo. E per questa puntata ricchissima, come dicevo, viaggeremo sempre con il nostro deltaplano No Oil. Andremo in diverse zone del mondo, ma in Europa, in Mauritania, anche in Argentina, e come al solito viaggeremo anche nel tempo con alcune ristampe e anche alcune novità discografiche. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, sono le 14:10. Saluto già Fabrizio Forno che mi ha scritto. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio a te. Saluto ovviamente Carlo e Dave, e sto aspettando i vostri messaggi e dedicati se volete. E andiamo a iniziare questa puntata con un artista che io adoro, che è il suo terzo album, una sassofonista britannica di Leeds, adesso abita a Londra, ma è bravissima, si chiama Jasmine Mira, e andiamo a ascoltare un brano che si chiama Reflections.

Jasmine Mira, questo brano si chiamava Reflections. Ho scelto questo brano perché i temi di questo album sono la guarigione, la trasformazione e la quiete interiore, e veramente per aprire questa puntata mi sembrava logico di aprire con questo brano. E veramente questo album è molto delicato, da quando l'ho scoperto. È uscito il 15 maggio e l'ascolto quasi ogni giorno. È veramente bello, un bel viaggio interiore, un album di jazz contemporaneo, ambient e elettronica ogni tanto. Questa artista Jasmine Mira ha solo 28 anni, il suo terzo album in 4 anni sull'etichetta di Matthew Alsall, Gondwana Records. Veramente un album da ascoltare, da apprezzare, e molto molto bello, affascinante. L'album si chiama Where Light Settles, è il terzo album quindi in 4 anni, e andiamo ad ascoltare questo brano che si chiama Where Light Settles, titolo dell'album che io adoro, è veramente il mio pezzo preferito di questo album, e vi invito ad ascoltarlo e spero che vi piacerà. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, siamo insieme fino alle 16 e andiamo a ascoltare Where Light Settles.

Where Light Settles di Jasmine Mila, pezzo bellissimo, delicato come tutto l'album, profondamente emotivo e veramente meditativo anche. Come dicevo, questa sassofonista britannica ha solo 28 anni e non so se esiste questa cosa, ma potrebbe già essere l'album della maturità, cioè un'esperienza bellissima, cioè un'esperienza allucinante, scusatemi. È veramente un album che io adoro e spero che vi piacerà. Siete su Radio Città Persa, sono le 14:22 e continuiamo il nostro viaggio, quindi dall'Inghilterra andiamo, torniamo con il nostro deltaplano No Oil, andiamo in Italia, torniamo in Italia e andiamo in una parte dell'Italia che forse conoscete, che si chiama California. Ne parliamo subito dopo questo brano che si chiama Africana.

Africana, nuovo album di Bandamaye. Bandamaye, conoscete per forza questo gruppo italiano, parlando di California, perché loro sono soprattutto di Salerno e di questa zona anche Napoli-Salerno, e hanno deciso di, come è scritto sulla loro pagina, questo album è un viaggio musicale che trasporta l'ascoltatore a California, quindi un immaginario meridionale fatto di sole, mare, e decadenza, il litorale del Golfo di Salerno. Quindi sì, tutte queste influenze di questa zona dell'Italia, quindi come questo brano per esempio Africana, ma anche come diciamo la musica tipica di questo gruppo, anche a base di funk, disco e anche colonne sonore anni 70. Quindi questo mix fa che è uscito un mese fa. Quasi no, 3 settimane fa, quindi il 15 maggio, come quell'album di Jasmine Mira, Costa Sud, sull'etichetta romana che adesso conoscete, Four Flies Records. L'album è veramente un viaggio e molto piacevole. Quello che volevo anche dire, ne approfitto per ringraziare questa bellissima etichetta Four Flies Records che ci dà bella, bella musica, Pierpaolo De Santis, il proprietario di questa etichetta, ma anche penso a Gino anche che lavora anche con loro e tutta la squadra che è bravissima. Prima di continuare volevo anche dire che questo album è, quindi come ho un po' detto, un mix di groove italiani, napoletani, ma anche influenze brasiliane, africane, come avete potuto sentire prima, e questo mix di un po' Pino Daniele e Calibro 35, che conoscete ovviamente qui su Groovy Times. Sono le 14:30 e andiamo ad ascoltare un altro brano di questo bellissimo album di Bandamaye che si chiama Costa Sud, e andiamo ad ascoltare adesso Black Glamour Girl.

Sentite questa salifornia dentro di voi, io la sento benissimo, soprattutto con questo brano Black Glamour Girl, secondo brano dell'ultimo album di Banda Mae, Costa Sud, uscito sull'etichetta Four Fries Records il 15 maggio. Ne approfitto per salutare il mio amico DJ Poshiwa che mi ha appena scritto che ascolta la puntata in diretta. Grazie mille per il tuo messaggio, Daye Bandamaye, Daye Poshiwa. E ne approfitto anche per salutare un altro amico DJ, Mbassa, perché lo so che gli piace anche questa musica. Mix di musica italiana, napoletana, influenze brasiliane come in questo sottofondo adesso. Il brano si chiama Love Bossa, quindi non può essere più dedicato alla musica brasiliana, ma anche, come dicevo prima, musica tipo colonne sonore anni 70 e ovviamente un po' di funk e di disco. Continuiamo il nostro viaggio. E adesso dall'Italia andiamo in Argentina, ma Argentina non adesso, ma l'Argentina degli anni 70, 80, soprattutto anni 70, e andiamo a scoprire quello che si ascoltava e si faceva come musica in questa parte del mondo grazie al nostro deltaplano No Oil. Adesso sono le 14:36, siete su Radio Città Aperta Groovy Times e andiamo in Argentina.

Avete appena ascoltato Rain, il brano si chiamava Gum Budala, un brano molto, diciamo, esotico, molto ritmico, con queste percussioni, e veramente mi sembrava essere tipo in una giungla in Argentina o forse altrove. E ne approfitto per salutare Carlo che mi ha scritto e mi ha mandato una bellissima foto da Montefiascone. Saluti da Montefiascone, ciao Carlo, grazie, non mi sento da solo. E con questa, quindi, per tornare alla musica, come dicevo prima, questo brano fa parte di una compilation che si chiama Danza Secreta Lost and Hidden Grooves from Argentina 1970-1980. È veramente un doppio album e una compilation che io ho scoperta poco tempo fa. E mi piace molto, è uscita anche questa il 15 maggio, quindi mese scorso, è veramente allucinante. C'è un mix di soul, funk, disco, tango, percussioni così, anche un po' rock, jazz rock. Questa compilation è stata curata da due DJ argentini, Rick Piccolo e Ariel Harari. E hanno fatto anche un po' di remix su questa compilation, è uscita su la famosa etichetta BBE, etichetta inglese. E l'ultima cosa che volevo dire su questa compilation è che, non so se lo sapete, ma alla fine degli anni 70 in Argentina c'era il regime videlista, quindi il regime di Videla, che era un dittatore, e quindi è molto importante questa musica, perché potete sentire pezzi di prima di questo regime e anche musica di durante questo regime, quindi una cosa interessante e sempre importante di tenere la musica anche in questi momenti difficili. È veramente una bellissima compilation, consigliatissima, posso dirlo, ma non solo questo, ma anche l'album di Jasmine Mira, non l'ho ancora detto, ma consigliatissimo. E anche la copertina è bellissima di questa compilation Danza Secreta. Basta, ascoltiamo musica e adesso andiamo a ascoltare un brano che si chiama Ancestral.

avete ascoltato i Cuasares con questo brano Ancestral, e questa fa parte di questa compilation, quindi Danza Secreta Lost and Hidden Grooves from Argentina 1970-1980. Questa compilation esplora, come dicevo prima, la resistenza musicale clandestina e sperimentale durante la dittatura di Videla in Argentina, con soul, funk, anche penso per me rock, percussioni sudamericane e anche un po' di tango, come potete sentire su alcuni brani. Io, come dicevo,

pezzone questo Bermudia Avenue, veramente un brano della Madonna del gruppo Genius su questa compilation Danza Secreta Lost and Hidden Grooves from Argentina 1970-1980, e questa compilation è uscita sull'etichetta inglese BBE. E come dicevo, per me questa compilation è consigliatissima, perché è anche un bel pezzo di storia, visto il contesto politico in Argentina a questo momento, in questi anni. E quello che volevo anche dire è che su questa compilation

stata quindi curata da due DJ argentini, Rick Popolo, no, Rick Piccolo, scusatemi, e Ariel Harari. E per chiudere su questa compilation, volevo mettere anche un remix che loro hanno fatto. Non sono i due su questo brano, è solo Rick Piccolo, ma per vedere come questa compilation è ricca a livello dei stili musicali. Perché per esempio l'ultimo pezzo che avete ascoltato era molto jazz, funk, funk più, e orchestrale un po' psichedelico con questi sintetizzatori, questi effetti almeno, era veramente bellissimo. E quindi, come dicevo, per chiudere questa prima parte della puntata, prima della pausa e della pubblicità, andiamo a ascoltare quindi un brano di un gruppo che si chiama l'Orchestra, se non mi sbaglio, aspettate, l'Orchestra, scusatemi, Disco Latino. Il brano si chiama Disco Tango e adesso sarà un remix di Rick Piccolo, che è uno dei curatori di questa bellissima compilation Danza Secreta Lost and Hidden Grooves from Argentina 1970-1980.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

C'était su Radio Città Aperta Groovy Times, sono le 15:05, siamo insieme ancora fino alle 16, la conduzione sono io per il lungo con voi e abbiamo ascoltato un brano di Charlie Chimie per iniziare questa seconda parte della puntata. Charlie Chimie è un artista cubano che ha vissuto una parte della sua vita in Repubblica Dominicana e adesso abita a Brooklyn negli Stati Uniti e il suo nome sì, è veramente Charles, ma non è Charlie Chimie, ma è Charles Garmendia. E lui prima di fare questo primo album suonava come percussionista in diversi gruppi come il gruppo Witch, un gruppo di Zamorock, e anche altri progetti come per esempio conoscete forse questo gruppo svizzero Leclerc che avete già ascoltato qui su Radio Città Aperta e su Groovy Times, e quindi lui era il percussionista di questo gruppo, ma di anche altri gruppi come Champagne Super Chilling o La Scena della Gasolina. È veramente un album particolare. Abbiamo ascoltato questo primo brano che si chiama La Droga e andiamo a ascoltare un altro brano adesso che si chiama Ven Paca e ne parliamo un po' di più subito dopo.

Disco Chimi è l'album, primo album di Charlie Chimi, questo artista molto originale. Con questo disco, primo album solista, propone un mix di ritmi afro-cubani e anche, come avete potuto sentire, anche linee di basso funk e anche testi molto originali per quello che posso, che ho potuto capire. Lui è veramente un produttore globetrotter, ha lavorato quindi con un sacco di diversi progetti, ha lavorato con altri artisti. Sì, siete curiosi, avete ascoltato anche grazie a Groovy Time, almeno l'anno scorso, questa compilation di Coco Maria, questa DJ messicana che ha questa etichetta Club Coco, e Charlie Chimi è uscito il suo album su questa etichetta, l'etichetta di Coco Maria, Club Coco, anche il 15 maggio, questa etichetta di Amsterdam. Ma questa DJ messicana Coco Maria è amica con questo artista, e sulla sua ultima compilation, Coco Maria, che si chiama New Dimensions in Latin Music, ha usato anche un brano di questo artista Charlie Chimi, che si chiama il brano Esale Candela, bellissimo, bellissimo brano, e era già tipo un'anteprima di questo album che è appena uscito, che è veramente particolare ma molto interessante. Anche la copertina è divertente. Adesso andiamo ad ascoltare un terzo brano, che si chiama Claro Que Sì.

che sì, come no, claro che sì, come no. Bellissimo brano di Charlie Shimi, l'album è uscito il 15 maggio sull'etichetta Club Coco, quindi l'etichetta di Coco Maria di DJ Messicana, e questo artista cubano è veramente divertente con questi testi un po' strani, ipnotici, e queste groove afro-caribiani. È veramente una bella, bella scoperta questo brano, e vi consiglio ovviamente questo album da ascoltare subito, e abbiamo ascoltato quindi Claro Che Sì, e continuiamo in questa da Cuba, questi ritmi, rimaniamo in questa parte del mondo in Sud America, prima di continuare il nostro viaggio, andiamo diciamo verso più, se non mi sbaglio, la Colombia, ma vi dirò subito dopo, questo brano che si chiama, andiamo a ascoltare La Cumbia del Lobo, e il nuovo progetto di gruppi che conoscete sicuramente su Radio Città Aperta e su Groovy Times, e anche una piccola dedica a Mr. Combo, e spero che vi piacerà.

Cumbia del Lobo, e quindi è un brano sull'album che si chiama, scusatemi, Ruido Tovar, e chi ha fatto questo album bellissimo sono il Mexican Institute of Sound, quindi gruppo messicano, e con le Meridian Brothers, gruppo colombiano che piace moltissimo a Combo. Questo è piccola dedica a te e spero che ti piacerà. Fatti sentire al 340-197-44-68. E come Laura, che mi ha scritto un messaggio molto carino dicendo che è bello e stimolante scoprire nuovi artisti qui in radio. Grazie mille Laura per il tuo messaggio, siamo contenti di ricevere questo tipo di messaggi e lo facciamo anche per questo, perché ci piace la musica e ci piace ovviamente fare conoscere la musica a voi ascoltatori e ascoltatrici. Grazie mille ancora Laura. E quindi, come dicevo, questo super band Mexican Institute of Sound con Meridian Brothers hanno fatto questo album che è uscito il 22 maggio, che si chiama Ruido Tovar. Abbiamo ascoltato la cumbia del lobo e adesso andiamo a ascoltare un altro brano che si chiama Ritmo Babilonia con Beck.

Questa era la sorpresa di questa puntata, questo brano di Mexican Institute of Sound, gruppo messicano, e con questo gruppo Meridian Brothers, gruppo colombiano, hanno invitato Beck, cantante famosissimo, su questo brano che a me piace, mi fa ridere, è molto carino. Spero che vi piacerà. L'album è quindi uscito, dicevo, su l'etichetta Ansonia Records, e l'album è uscito il 22 maggio, quindi 2 settimane fa. Questa etichetta Ansonia Records è famosissima per tutti questi gruppi che fanno musica latina, afro-caribe. È veramente un bel album, l'ho appena scoperto, per essere onesto, non ho avuto molto tempo di ascoltarlo, ma questi brani mi hanno piaciuti, mi sono piaciuti, questa cumbia del lobo e questo ritmo Babilonia. Continuiamo il nostro viaggio e cambiamo veramente di epoca e di direzione, con il nostro deltaplano No Oil. Perché dalla Colombia, dal Messico, andiamo in Mauritania, e negli anni, più anni 80, 84, 89. Quindi, siete pronti? Andiamo con il nostro deltaplano e vi portiamo in Mauritania con questo brano che si chiama Fatma.

Fatma, primo album, primo brano di questa lista un po' di Yassine Nana. Prima di parlare di lui e di questa, della sua musica, non so se avete letto il landing su Radio Città Aperta, ma ogni settimana prima della puntata scriviamo una piccola presentazione su le quattro novità discografiche, e quella è la terza di questa puntata. E questa volta è Combo che ha scritto questo landing, e come dice benissimo, la Mauritania è un paese in cui raramente ci siamo affacciati su Groovy Times, ma comunque c'è una bella musica da scoprire. E parlando di questo artista Yassine Nana, vi faccio una piccola biografia. Lui faceva parte suonava con la sua famiglia e faceva parte quindi di questo gruppo che era molto famoso negli anni 80 e 90 in Mauritania, che si chiamava il gruppo Al Nana, o sino l'Orchestre National Mauritanien. E con la sua famiglia c'era il padre che era il band leader, le figlie che erano le coriste, e il fratello maggiore suonava la chitarra e lui cantava. E insieme hanno quindi fatto questo gruppo che si chiama l'Orchestre National Mauritanien. E poi con il tempo lui ha deciso, il figlio, uno dei figli di questo gruppo, quindi Yassine Al Nana, e adesso dopo è diventato solo Yassine Nana, ha deciso di fare un album, diversi album, scusatemi, e ci sono due etichette francese, una francese e una svizzera, le disques Bongo Joe di Ginevra e l'etichetta Sofa Records, che è anche un negozio a Lione, che hanno deciso di fare questa compilation Modern Pop from Mauritania 1984-1989. L'album è uscito il 24 aprile, quindi poco tempo fa anche. E per chiudere su questo artista molto interessante, e che c'era comunque prima di questo gruppo familiare, Al Nana, l'Orchestre National Mauritanien, c'era tutta la musica tradizionale della Mauritania. E questo gruppo ha deciso anche introdurre la chitarra elettrica in loro gruppo. Invito ad ascoltare questo gruppo, e anche il violino, che non c'era molto in questa zona, e quindi il violino nel deserto del Sahara con questa chitarra elettrica ha fatto emergere questo gruppo bellissimo, che vi invito ad ascoltare. E anche una maniera anche di dire che questo gruppo è anche forse hanno creato questo movimento che adesso è molto più famoso di desert rock, con Tina Riwen o anche, se non mi sbaglio, Tammy Crest. È veramente un bel album da scoprire, questo Yassine Nana Modern Pop from Mauritania 1984-1989 su Sofa Records e Disc Bongo Joe. E andiamo a ascoltare un altro brano che si chiama Samra.

Samra, brano di Yasin Nana, bellissimo brano con questo mix di musica tradizionale, chitarre, anche suoni elettronici e queste voci anche bellissime, la sua e anche le voci femminili dietro. Veramente un bel brano, anche come l'altro di prima, Fatma. E veramente per me una bella scoperta, non conoscevo questo artista. E vi invito ovviamente a ascoltare questo album e anche questa musica, Yasin Nana. L'album si chiama Modern Pop from Mauritania 1984-1989, è uscito su una collaborazione tra due etichette, Bongo Joe in Ginevra e Sofa Records, etichetta e negozio di dischi a Lione. Anche Bongo Joe è anche un negozio di dischi. L'album è uscito il 24 aprile di questo anno e è veramente un bel, questo album, un bel mix di disco funk, anche a volte su altri brani reggae e vibrazioni desertiche e testi in arabo classico e anche nella lingua e della zona dove sono loro, e che si chiama il dialetto Hassania, che è tutto per me una scoperta. E quindi continuiamo questa puntata e sono le 15:40 e è arrivato il momento, secondo me, della rubrica che piace tantissimo al nostro Dave. Che succede? E sento in sottofondo qualcosa che sta arrivando. Eh sì, è il nostro Vasco.

cosa succede in città, ne approfitto ancora per salutare Dave e Combo. Cosa succede in città? Un sacco di cose, perché l'estate sta arrivando e quindi ci sono un sacco di locali che stanno per aprire o collaborazione tra posti chiusi che lavorano con posti aperti e per esempio ci sarà, per iniziare c'è la Scomodo Estate, che è questo giornale, se non mi sbaglio, che è scritto da studenti molto giovani, bellissima giornale, e quindi si sono messi d'accordo per fare diversi eventi durante tutta l'estate al Monk, quindi via Giuseppe Meli 35, e quindi il posto si chiama adesso Scomodo Estate, e tutto questo fine settimana, ma fino a settembre penso, ci sarà un sacco di eventi. Ci sarà per esempio stasera Tatsuo, Yoshida e Lisa Takeda, concerto di bella musica con anche un altro gruppo, Botanica, e poi ci sarà un DJ set con diversi artisti, Nike Ninja, Hermet Satori e Naomi, quindi un sacco di belle cose. Domani anche ci sarà diversi eventi in giardino, nel teatro del Monk, e quindi vi invito a scoprire tutti questi artisti. Ci sarà domani sera la proiezione di Casino di Martin Scorsese, quindi veramente un mix di musica, cinema e DJ set, quindi veramente da scoprire. Ci sono tanti posti che aprono, che continuano a fare vivere Roma d'estate. E parlando d'estate ancora, ci sarà anche stasera l'apertura di del Torrione, che è in zona Pigneto, e questo posto è aperto adesso da ogni estate da direi 3 anni, con la collaborazione del 30 Formiche, Spalwasser e un'altra associazione, ma non mi ricordo adesso, che si mettono insieme per proporre durante l'estate diversi eventi, live, DJ set, incontri, e una maniera anche di condividere momenti insieme, con birrette, vini e cose da mangiare. E questo fine settimana e questa sera ci sarà, per l'apertura ci sarà il live ambient di Rodion e le selezioni musicali di Elvis Del Mar, e poi domani ci saranno selezioni musicali di Roberto Licche, quindi bel fine settimana ancora molto molto ricco. E volevo, prima di continuare questa rubrica, volevo farvi ascoltare quasi un'anteprima. Non so se conoscete questo artista che si chiama FKJ, French Kiwi Juice, un artista franco-neozelandese se non mi sbaglio, e lui c'è un album che dovrebbe uscire a settembre, che l'album si chiamerà Tiber. E andiamo a ascoltare un brano che a me mi è piaciuto molto, che si chiama Soul Mates. Andiamo a ascoltare FKJ Soul Mates.

G, French Kiwi Juice, veramente un artista bravissimo, suona tutto da solo e registra tipo tastierista, chitarrista, tutte le percussioni, fa tutto lui, registra e dopo cambia di posto e veramente di postazione, quindi per esempio inizia sul piano forte, dopo un altro piano, dopo si alza e fa dei loop e si alza e suona la chitarra, è veramente impressionante e se volete scoprire di più questo artista potete vedere un sacco di video carine di lui su YouTube, è veramente un artista completo, veramente bello questo primo brano Soulmates. Sull'album T-Ball che dovrebbe uscire l'11 settembre, questa è un'anteprima su Groovy Times, e quindi come avete potuto sentire è un brano molto funk, pop, soul, è veramente bello, bello da ascoltare e pieno di energia. Continuiamo la nostra rubrica Cosa succede in città con un altro evento, i miei amici che conoscete qui anche su Groovitam, che sono già venuti una volta, i miei amici di Mammagari, questa associazione romana anti-spreco che torna nei mercatini di Roma con i DJ set, e quindi questa volta adesso sono e oggi è iniziato a mezzogiorno e quindi finirà verso le 9, forse 10, dipende dai vicini del mercato, ma la giornata tipica di questo evento si organizza così, la gente fa la spesa. Puoi dare un po' di cibo a questa associazione Mammagari e a fine giornata i prodotti venduti vanno in beneficenza. Quindi l'idea è che durante la giornata ci sono tre persone di questa associazione, a volte due, che sono a fare la promozione, a raccogliere questo cibo invenduti e il cibo che le persone hanno comprato e che vogliono dare a questa associazione. E alla sera, quindi dalle 17, stasera ci saranno due DJ, dalle 17 alle 19 House Mood, quindi DJ House Music, e poi ci sarà dalle 19 alle 21 Frankie 45, Frankie 45 con i suoi mix funk disco soprattutto, ma non solo. Quindi il mercato che hanno scelto questa volta è il mercato Grotta Perfetta in zona Roma 70 vicino alle URL, e quindi hanno iniziato verso mezzogiorno, scusatemi, e ci sarà fino alle 21-22 forse. Prima di continuare e di chiudere, di terminare questa puntata,

sono anche altri posti che stanno per aprire. C'è, ho visto su internet ieri al Pigneto c'è un posto che si chiama Feria, dove è possibile di mangiare, ci saranno anche DJ set, c'è il bar India sotto il gasometro che è di nuovo aperto, quindi un sacco di posti carini con questo bellissimo tempo, potete uscire e ascoltare bella musica. È consigliatissimo ovviamente qui su Groovy Times. Per chiudere questa puntata cambiamo di musica, di genere, e sarà molto spinto più del solito, e l'ultima novità discografica con questa artista canadese, che lei dopo 11 anni ha deciso di tornare in studio per fare un album che si chiama No Lube So Rude. Parlo di Peaches, artista molto attivista, che la sua, come dire, identità nel suo album è molto un intreccio di sessualità provocatoria, ironia brutale e attivismo queer. Andiamo a ascoltare un primo brano che si chiama You Are Alright.

0: You're right, you are alright, brano di Peaches, ultimo album dopo 11 anni, l'album si chiama No Love So Rude. Ho scelto questo album e questa artista perché ovviamente l'album è uscito a febbraio, ma perché anche è un artista molto molto esplicita nei suoi album in generale, rumorosa e di dichiaratamente politica. È veramente un album da ascoltare, e anche perché sarà a Roma il sabato 20 giugno a Spazio Cavea, via di Salone 290, e secondo me questo è un evento perché, se ho capito bene, è l'unica data italiana di Peaches. Ha suonato in Francia e ultimamente a Lione, e secondo me è un spettacolo da vedere pieno di energia, e è veramente qualcosa di spettacolare. Quindi il 20 giugno, è scritto su internet dalle 21.30 fino alle 4, quindi secondo me ci sarà anche ovviamente DJ set e la robotrie che organizzano questo evento con la brigata del mattino. Il prezzo scritto su internet è 22,75 euro, quindi diciamo 23 euro. Secondo me è da provare questa esperienza di Peaches a Roma. E prima di chiudere, perché sono le 15.57, è appena arrivato Genio Stefanizzi, mi ha salutato, quindi devo lasciare il posto a Driving Saturday con Genio Stefanizzi e Alessandro Sgritta. Ma quindi prima di chiudere con un altro brano di Peaches, volevo ringraziare tutti che hanno scritto. C'è Elena che gli piace questo brano di Peaches, mi ha scritto: dai, inizio soft, meditativo e fine carica. Sì, era l'idea di questa puntata. Grazie mille Elena, grazie a Laura per il suo messaggio, grazie a Combo. Saluto di nuovo Dave, grazie a Fabrizio e ai miei amici DJ Alessandro, c'è Poshiwa, grazie mille a tutti. E chiudiamo quindi con un brano di Peaches sul suo album che si chiama No Love So Rude. L'etichetta si chiama Kill Rock Stars, è un'etichetta di Portland in Oregon, non il Portland in Maine. L'album è uscito a febbraio, e quindi, come avete potuto anche scoprire, è un mix un po' di beat electro, clash, elettronica, dance, quindi pseudo industrial, hyper pop, dark wave, tutte queste generi musicali. Vi invito a ascoltare questo brano, questo album, e andare a questo concerto. E chiudiamo quindi con il brano che si chiama Fuck How You Wanna Fuck. Fuck How You Wanna Fuck. Ciao a tutti, buon sabato pomeriggio, buon fine settimana, e ascoltate la replica il mercoledì dalle 18 alle 20, e se no nella rubrica podcast ci sono tutti i podcast di Groovy Times. Ciao e buon pomeriggio, ciao.
1: Fuck Havana, I'm a cougar, caught my claw, there was no law, I need a spa.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su radiocittaaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto!

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: E buongiorno a tutti, sabato 6 giugno, io non mi sento, spero che mi sentiate voi, adesso avviamo pure la diretta, mi ero dimenticato.
1: Io ti sento.
0: Ok, quindi benvenuti su Radio Città Aperta fino alle 18 con Alessandro
1: Ed
0: Sgritta.
1: Eugenio Stefanizzi.
0: Grazie, salutiamo Perilongu oggi da solo a Groovy Times, tra poco sarà qui in diretta Carlo Cammarella di Binario 23 per presentare il suo nuovo disco, il suo nuovo singolo, scusate, si chiama proprio Binario 23. Tra poco chiameremo anche al telefono Francesco Pierotti, contrabbassista, che ci presenterà questo disco appena uscito l'8 maggio, Attractions, sì, in trio con Roberto D'Arenzi e Lorenzo Tucci. Poi avremo al telefono i Frigider Tango, un gruppo a cui collabora anche Giorgio Canali come supervisore vocale, e poi la cantautrice Fremir, e infine parleremo di un'iniziativa cinematografica, un progetto che si chiama Porta Maggiore Trilogia, che sarà al nuovo Cinema Aquila dal 12 al 14 giugno. Bene, allora io per partire volevo fare un omaggio ad Alessandra Celletti, perché oggi è il suo compleanno,
1: Sì,
0: una pianista,
1: facciamo gli auguri.
0: compositrice. Siccome mi ha appena mandato un nuovo singolo, ho detto fammi sapere che ne pensi, non ho il tempo neanche di fare gli auguri, ma
1: Sentiamolo
0: ce
1: in diretta.
0: l'ascoltiamo. Afterglow, Alessandra Celletti, e
1: Con i
0: tanti
1: migliori auguri.
0: auguri, buon compleanno.

0: Afterglow, Alessandra Celletti, facciamo tanti auguri. Il suo ultimo brano, il suo stile minimalista, un po', no? Tra Philip Glass e Satie. Bene, allora io adesso sento un po' di fischi, però insomma dovrebbe essere tutto a posto. E, siccome sabato prossimo e domenica prossima, in realtà proprio sabato 13, no? Ci sarà la presentazione di questo disco in vinile, la batteria, una cosa inedita per il Music Day, che sarà a Fiumicino per la Summer Edition, al Parco Leonardo, giusto?
1: No, Parco Da Vinci.
0: Parco Da Vinci, sì, vabbè, intendevo Leonardo Da Vinci, cioè, comunque sempre vicino a Fiumicino. Io sento un fischio.
1: No, c'è un fischio terribile.
0: Vabbè, abbasso un po'. Quindi ci sarà questo omaggio, come ha detto fra noi, perché è un omaggio a Detto Mariano, se
1: sì,
0: non sbaglio.
1: Sempre a Detto Mariano, è un EP, 4 brani, in 200 copie, di cui 100 numerate.
0: E quelli sono gli ospiti di sabato 13. Poi domenica ci saranno altre colonne sonore. Ho visto
1: Febbre da cavallo,
0: che c'è sempre, mi sembra, Frizzi, sì. Fulci, no? Vabbè, insomma, quindi poi magari avremo modo di parlare sabato prossimo. Se tu starei lì, Eugenio, immagino.
1: Sì.
0: Io magari, se riesco, ne parlerò io. Sarà una puntata piuttosto complicata, quindi nel dubbio ne parliamo adesso. Ho trovato questo singolo nuovo della batteria che si chiama This Is What Democracy Looks Like, che era uscito, insomma, per un omaggio ai fatti di Minneapolis, in America, insomma, quando c'erano state le uccisioni dell'ICE. Quindi, insomma, passiamo questo per ricordare l'appuntamento di sabato prossimo con la batteria al Music Day a Parco Leonardo. Questo è This Is What Democracy Looks Like. Questo è quello che la democrazia sembra essere, purtroppo, a volte, certe volte, bisogna dire, la democrazia è anche questo, sparare sulla gente. Loro sono la batteria, a dopo.

0: This is what democracy looks like, tribute to Minneapolis, la batteria, per ricordare l'appuntamento di sabato prossimo, 13 giugno, al Parco Leonardo.
1: Parco Da Vinci.
0: Parco Da Vinci, io lo chiamo sempre Parco Leonardo perché penso sempre all'aeroporto Leonardo Da Vinci. Per la Summer Edition del Music Day, con la batteria che presenterà questo EP
1: prodotto dal Music Day.
0: Dal Music Day, un LP in vinile, insomma,
1: 200 copie, no, di
0: limitate,
1: 100 numerate.
0: Bene, e quindi appuntamento sabato e domenica prossima per il Music Day. Ora stiamo per chiamare Francesco Pierotti, che appunto presenta questo disco Attractions, che è uscito l'8 maggio, in trio per la Wow Records, in trio con Roberto Terenzi al pianoforte, Lorenzo Tucci alla batteria. Sono 9 standard della tradizione jazzistica, ci sono grandi nomi del jazz. Io partirei con Sonny Rollins, che abbiamo fatto questo maggio, sabato scorso, insomma, alla scomparsa di Sonny Rollins. C'è questo Vals Hot, che fa parte appunto degli standard, dei brani di questo Attractions, e poi chiameremo Francesco Pierotti al telefono. Valsot, Francesco Pierotti, trio.

0: Valsot, Francesco Pierotti in trio con Roberto Terenzi e Lorenzo Tucci. Dovrebbe sentirci, dovrebbe esserci al telefono. Francesco, ci senti? Pronto?
1: Sì, vi sento. Ciao.
0: Bene, grazie.
2: Ciao, benvenuto.
0: Benvenuto. Là, abbiamo voluto iniziare con un omaggio a Sonny Rollins, perché l'abbiamo già ricordato sabato scorso, che era scomparso purtroppo il 25 maggio, proprio, insomma, a 95 anni. Quindi, insomma, ci sembrava doveroso iniziare proprio con Sonny Rollins. E questo disco Attractions ovviamente raccoglie una serie di brani della tradizione jazzistica, sono 9 in totale, se non sbaglio. Come l'avete scelti?
1: A caso.
0: Sì, non sono neanche i più famosi, cioè che uno possa scegliere appunto di questi grandi artisti, come appunto, per esempio, appunto Sonny Rollins, forse ha inciso anche cose più note, però insomma mi piace la scelta, magari forse anche inconsueta a volte.
1: Diciamo che, se vogliamo, è stato un po' modalità jam session, nel senso che il disco nasce da una session che abbiamo fatto una mattina, dunque ci siamo incontrati e alla fine di questa suonata insieme avevo capito che funzionavamo e allora ho deciso di andare in studio. Pensando, siamo andati in studio, dico, vabbè, suoneremo i brani che abbiamo suonato l'altra mattina. Invece in studio abbiamo detto, vabbè, ma perché non facciamo questo, perché non facciamo questo? Alla fine abbiamo stravolto tutto e ci siamo proprio, cioè abbiamo, prima di cominciare il brano, diciamo, questo come lo facciamo, questo come, cioè, insomma, ci siamo dati un po' un'idea e siamo partiti e abbiamo registrato. E poi niente, quello che segue è nel disco, nel senso, dunque sicuramente una cosa questi brani hanno, che sicuramente sono stati scelti anche perché fanno parte un po' del nostro carattere, dove sono dei brani che hanno una forte melodia e hanno qualcosa che permette di giocare ritmicamente, e dunque diciamo è un po' un leitmotiv che ricorre proprio in questi brani.
0: C'è un filo conduttore, diciamo che non è sicuramente un lavoro appunto filologico in senso stretto, non è una riproposizione, diciamo, tale quale di questi standard, è più una ricerca dell'interplay fra di voi, anche di quello che vi attrae a vicenda, per questo Attractions, no? Immagino che sia appunto.
1: Sì, il titolo nasce proprio da questa attrazione, che insomma, ragionando anche su, perché fare un disco di standard, almeno per me, non è una cosa facile, perché sono cresciuto musicalmente ascoltando i miei idoli come Sonny Rollins, Miles, cioè qualsiasi, no, grande musicista che con cui sono cresciuto logicamente ha suonato standard, dunque il paragone e il confronto è immenso. E però diciamo che credo che soprattutto la musica, se invece di pensare in maniera filologica la si guardi con rispetto, ma cercando di dire qualcosa di quello che abbiamo dentro musicalmente, e credo che la musica allora possa continuare a dire qualcosa di nuovo anche quando ci si confronta con brani della tradizione. E dunque proprio questo titolo nasce dal fatto che comunque per dire qualcosa bisogna ascoltare, bisogna lasciarsi attrarre dall'altro musicista, bisogna insomma instaurare un dialogo, e forse essere predisposti al dialogo a volte significa anche lasciarsi un po' attrarre da quello che vuole l'altra persona, quello che vuole dire l'altra persona.
0: Con loro Lorenzo Tucci e Roberto Terenzi avevate già, immagino, collaborato in passato, avete già condiviso, insomma, visto che li chiami fratelli di note, immagino che...
1: con Lorenzo, a parte, ne approfitto anche per dire che con Lorenzo saremo il 13 a Macerata con Fabrizio Bosso e Marco Guidolotti, che abbiamo un quartetto ormai da qualche anno.
0: Sì, forse quando ci eravamo sentiti l'altra volta presentavate un altro disco forse era
1: no,
0: questo,
1: la sua
0: no.
1: presentava un disco
0: da solo,
1: in quintetto.
0: Ah, quintetto addirittura, sì, mi ricordavo, una formazione un po' più allargata.
2: Sì, però questo con Marco Guidolotti l'avete suonato alla, alla Casa del Jazz.
1: Sì, abbiamo suonato alla Casa del Jazz. Uh-huh. E con Lorenzo, dunque, cioè, musicalmente abbiamo fatto anche altre cose insieme. Con Roberto in realtà musicalmente non avevamo mai fatto niente, se non qualche concerto. Però ho avuto la fortuna di, per, insomma, un bel po' di anni fa, di condividere un appartamento a Roma, e dunque diciamo sono stati degli anni in cui abbiamo condiviso idee, musica e insomma tante chiacchiere, e dunque ecco, diciamo, ci tenevo a registrare con questi due musicisti.
0: Sicuramente, i vari brani, diciamo, li avete scelti insieme, oppure ognuno portava, diciamo, delle idee, poi gli altri condividevano? La scelta della scaletta come è avvenuta in particolare?
1: E, come dicevo, casualmente, nel senso che alcuni, cioè Roberto, se non ricordo male, è venuto con due brani, due partiture la mattina della registrazione, poi io mi era venuto in mente di fare Like Someone in Love in 7.
0: Allora, infatti, per esempio, volevo far ascoltare quella, perché comunque Van Housen, se non sbaglio, Jimmy Van Housen.
1: Sì, sì. E, insomma, così, no, è stato fatto... credo che sia... che quando le cose funzionano poi si trova il modo di dire qualcosa... gli standard hanno questa potenza, no? Di essere così semplici ma così intensi, che poi quando insomma trovi il modo di argomentare musicalmente le cose nascono, e dunque non ci siamo proprio impegnati a fare la scaletta, ma ci siamo impegnati di più a suonare quello che ci veniva.
0: Sì, sì, no, certo, appunto mi interessava sapere, appunto, che ognuno ha contribuito con delle idee, con dei brani da suggerire, appunto non è che hai fatto tu da solo la scelta e poi li hai chiamati a suonare, ecco, è una cosa che è un processo che è venuto insieme.
1: È un processo, sì, che è venuto insieme.
0: Allora, io mi ascolterei Like Someone in Love, che è questo appunto famoso standard di Johnny Burke e Jimmy Van Housen, poi magari se hai un altro brano da proporre tu in chiusura, facciamo ascoltare quello. Questo è Like Someone in Love, Francesco Pierotti, a dopo.

C'è un problema, non mi parte il brano. Proviamo a rifarlo ripartire. C'è un piccolo problema tecnico, non so perché non parte il brano. Eccolo.

0: Niente, mi sa che dobbiamo scegliere un altro brano, Francesco. Mi dispiace, Like Someone in Love non vuole saperne di partire. Pronto?
1: Sì, eccomi.
0: Non so, hai un'altra. Non so perché non ci parte questo brano. Adesso poi proveremo magari in chiusura a rimandarlo. Tu hai un altro brano che vuoi far ascoltare? In sostituzione?
1: Guarda, io ho Bex Groove, il brano di Mick Jackson, che poi è
0: in apertura.
1: Di apertura, oppure anche No Moon at All, che è un brano che abbiamo arrangiato.
0: Sì, è un po', forse è un po' troppo lungo perché supera gli 8 minuti. Facciamo Bag's Groove, proviamo con Bag's Groove.
1: Okay.
0: A dopo, sperando che parta Bag's Groove.

0: No, ci deve essere un problema. Io devo provare a riuscire da qua a entrare col mio, perché ci deve essere un problema. Scusaci, Francesco.
1: Vabbè, i problemi della diretta, diciamo,
0: Eh
1: il
0: sì,
1: problema della diretta.
0: quindi
1: Allora,
0: adesso in qualche modo risolviamo. Intanto continuiamo a parlare del disco Attractions. Possiamo anche citare gli altri brani presenti nel frattempo che cerchiamo di risolvere questo problema. Eugenio, parlaci un po' degli altri brani. Adesso
2: sì,
0: sto cercando.
2: abbiamo Modinia, quindi di Antonio Carlos
0: C'è Ante
2: Jobim.
0: Jobim, sì, infatti.
2: Quindi passiamo su delle sonorità più latinoamericane, però ne abbiamo tante altre, insomma, se ci vuoi parlare, insomma, un po' di tutto sì, ci hai detto che è stata un po' una scelta casuale, dettata quasi da questa jam session che vi ha fatto trovare in maniera così bene tra di voi. Però poi è ovvio che ci sono dei brani che rispetteranno un'influenza rispetto a ognuno degli elementi che li hai seguiti, quindi da parte di Roberto, da parte tua, da parte di Lorenzo.
1: Beh, diciamo il bello di questo trio è che non abbiamo un temperamento che si risparmia, cioè suoniamo e vogliamo in qualche modo dire la nostra, e questa cosa mi piace, insomma, non è da parte di tutti. Poi il carattere, diciamo, musicale di Roberto e Lorenzo è evidente e, come dire, magnificente in qualche modo, dunque si sente per forza. Però in qualche modo abbiamo veramente voluto suonare, abbiamo voluto veramente creare un dialogo e non suonare per l'altro e basta, dunque non ci siamo limitati. E poi, diciamo, una curiosità, dato che ci siamo, è che la copertina di questo disco, come l'altra, l'ho disegnata io, la copertina, diciamo, racconta proprio l'idea di questa attrazione, perché mi era venuto in mente il mito della dea Luna, che si innamora di un essere, diciamo, umano, un essere terreno, dunque è attratta, e c'è questo l'idea, no, di essere in qualche modo predisposti a qualcosa che ti attrae. Dunque ho usato questa immagine anche per ribadire il concetto di questo concetto dell'attrazione.
0: Bene, ci dovremmo essere, Francesco, quindi possiamo far partire Like Someone in Love. Quindi,
1: Ok.
0: tutto bene, penso, adesso ci siamo. Like Someone in Love.

0: Like Someone in Love, Francesco Pierotti con Roberto Tarenzi e Lorenzo Tucci. Ci senti, Francesco? Pronto?
1: Sì,
0: eccoci,
1: sì.
0: Bene. Allora, per chiudere la presentazione di questo disco Attractions, intanto mi hai detto che fate una data
2: 13.
0: Però non con questo progetto.
1: No, e con questo progetto abbiamo una data il 22 luglio a Poggi Bonzi. In un festival, sì, che cura Stefano Cantini.
0: Uh-huh.
1: E poi l'abbiamo presentato a Roma il 21 maggio e spero che a breve, insomma, mi confermi.
0: Ah, l'avete già presentato? Dove, di preciso? Me lo sono perso.
1: Ah, l'abbiamo presentato al Gregory.
0: Ah, vedi, no, mi sono perso questa cosa.
1: E poi delle cose in forza, insomma, che spero si concretizzino presto in autunno e poi vediamo.

0: brani originali tra di voi, visto che anche Lorenzo Tucci è fresco di un suo lavoro sull'Abruzzo in quel caso?
1: Non so, diciamo, mi è balenato in mente qualcosa, però per ora non ci sto pensando, anche perché in realtà sto lavorando ad altri due progetti che a breve vedranno la luce, perciò sto un attimo prendendomi una pausa.
0: Perfetto.
1: Però spero di sì, insomma, anche perché insomma di cose ne succedono talmente tante, no, in maniera veloce, che sicuramente andremo in studio.
0: Beh,
1: ho una mezza idea, devo dirvi, una mezza idea ce l'ho su cosa vorrei suonare.
2: Giustamente, lasciaci la sorpresa.
1: Però vediamo se è vero, insomma, ci sto ancora lavorando.
0: Noi intanto ti facciamo i complimenti, perché sei veramente proficuo, nel senso che già
2: fai un sacco di cose.
0: Già ci hai anticipato che hai altri due progetti in cantiere, quindi non è poco.
1: Beh, allora vi dico una cosa molto bella, perché uno di questi progetti, secondo me, è un progetto che sento molto, è una mia dedica alle donne, e ho scelto tante cantanti e le ho gli ho posto una sfida, nel senso che ho detto: o mi date voi un brano, oppure io vi propongo un brano e lo arrangio per contrabbasso e voce.
0: Che bello.
1: E dunque ho fatto tutti e due, e praticamente pochi giorni fa mi è arrivato l'ultima voce, e adesso a breve, insomma, uscirà anche questo disco.
0: Che bello.
2: E allora ci sentiremo anche quando presenterai questo progetto. Io all'assunto ti saluterei con un altro brano ancora, che è Will You Still Be Mine. Sarai ancora dei nostri, praticamente, sarai ancora nostro, sarai ancora mio. Will You Still Be Mine? No, perché è l'ultimo, è il brano che chiude.
1: Il brano di chiusura del disco.
2: Allora, ho pensato, anche perché è un po' più corto, di salutarti con questo, che siamo un po'.
1: Va bene.
2: Grazie ancora, Francesco Pierotti, e Attractions. Ciao, ciao, a presto.
0: A presto.
2: Will you still be mine? Ciao.

0: Francesco Pierotti, will you still be mine? Salutiamo ancora Francesco. Abbiamo qua già nei nostri studi da un po' di tempo, è arrivato Carlo Cammarella dei Binario 23. Vediamo un po' se ci sente. Pronto? Già.
1: Sì. Mi bene. Sentite?
0: Sì, sì, tutto bene.
1: Molto chiaro. Ok, microfono è abbastanza vicino, giusto?
0: Sì, non troppissimo, allora, forse se te l'avvicini un po' è meglio.
1: Sì.
0: Io, allora, visto che insomma, è uscito questo singolo omonimo Binario 23, forse ti introdurrei con quello che dici.
1: Lo vuoi fare? Va benissimo, sì, va benissimo.
0: Poi dopo magari ci farei ascoltare qualcosa live, che la tua band come al solito ti ha mollato.
1: Sì, l'unica... sì, sul più bello, proprio all'ultimo.
0: L'unica
1: sì.
0: volta che eravate tutti qua pronti non sono venuto io, ti ricordi?
1: Mi ricordo, sì, vabbè, è andata così.
0: Fantastico.
1: Ci rifaremo.
0: Vedo che avete un live il 9 giugno alla Locanda Blues.
1: Esatto, sì.
0: Lì spero che non ti molleranno.
1: No, ci siamo preparati.
0: Okay.
1: Formazione un po' ridotta, però ci siamo.
0: Bene, poi ci dirai nel dettaglio la formazione. Intanto questo è il nuovo singolo, che insomma è un brano, da quello che ho capito, che delle origini del gruppo, poi riarrangiato,
1: Sì, di fatto io una volta ho portato questa sorta di standard country, dice ragazzi ma vi piace questo motivetto, e da lì il bassista ha preso spunto, zitto zitto ha creato il pezzo lui, cioè il testo l'ha fatto lui.
0: Ah ecco, quindi nasce diciamo su una musica diciamo abbastanza traditional,
1: esatto, sì,
0: è diventato un originale vostro.
1: E poi sì, perché poi sono accordi più o meno che usano certo. spesso nei brani country, e niente, poi da là è nato un testo, una melodia ovviamente nostra.
0: E poi ci dice anche
1: poi
0: la storia,
1: tutto, sì. Sì.
0: Binario 23, a dopo.

0: Binario 23 col treno in sottofondo, ci senti Carlo?
1: Sì, sì, forte e chiaro, sono qua.
0: Ma quale ferrovia, dov'era sto binario 23?
1: Allora, binario 23, diciamo che il 23 sarebbe il numero fortunato di Roma, no? Secondo me, non è così, perché sarebbe il 23esimo binario della stazione di Burtina, che non esiste, perché sono 22, almeno quando abbiamo scritto il brano, quindi non è molto più poetica come cosa. Sì, poi vabbè, dai, il gioco ci stava, c'era... Il gioco di parole c'è comunque.
0: Certo, no, perché leggevo di un dramma personale che si consuma sullo sfondo di una città, quindi volevo sapere se era una cosa autobiografica, una vicenda di cronaca.
1: Non so. No, è una cosa più che altro, guarda, la storia è una persona qualsiasi che si ritrova poi invischiato in scioperi, malfunzionamenti di treni di qua e di là, e alla fine viene pure lasciato dalla ragazza. Alla fine, ecco. Il testo poi l'ha scritto Francesco, penso che sia un po' autobiografica per tutti, perché chi non si è trovato in condizioni disagevoli nel traffico di Roma, quindi parte un po' da là.
0: Sì. Quindi Francesco Russo al basso, è lui, il
1: colpevole è lui di questa cosa, sì.
0: Poi ricordiamo gli altri binari 23, Simone Marinelli batteria e il nuovo chitarrista Simone Bisceglie.
1: Sì, lui è la new entry, ormai sono 5-6 anni che sta con noi, però è quello arrivato per ultimo, diciamo.
0: Però se non lo sbaglio non avete fatto ancora un disco intero, siete andati avanti a singoli, giusto?
1: Allora, siamo al quinto singolo, in anteprima ti posso dire che ne abbiamo registrato le tracce di altri 2-3 brani.
0: Quindi ormai il disco è pronto.
1: È pronto, devo metterci la voce, le tracce sono tutte state fatte in presa diretta perché ci piace farle così, quindi prendiamo quella che viene bene e la ritocchiamo un pochino. E sono pronte, devo solo cantarci sopra, quindi vediamo insomma.
0: Con calma dopo l'estate,
1: esatto,
0: fine anno.
1: Diciamo che per l'estate è pronto, secondo me. L'obiettivo è quello, sennò poi andiamo a gennaio, no? Invece...
0: Sì, no, magari diciamo farlo uscire non ad agosto, magari.
1: Esatto.
0: Tipo subito dopo l'estate. Allora, che ci fai sentire live, Carlo?
1: Allora, di brani io me li sono preparati un po' tutti i singoli usciti, a questo punto vi faccio il primo, Le luci della sera.
0: Le luci della sera, insomma è proprio il primo singolo.
1: Si sente la chitarra?
0: Mi sembra di sì.
1: Questa è una storia che parla, diciamo, di emigrazione, poi vi racconto.

0: Le luci della sera, binario 23.
1: Abbiamo dovuto stringere un pochettino tutto bravo, quanto, bravo.
0: Sì, no, hai fatto bene, io pure ho abbassato un po' i volumi perché ogni tanto la voce sforava sul rosso, diciamo che... Però insomma, in qualche modo poi si sentiva. Quindi questo è il primo singolo uscito tipo 2021.
1: Beh, sì. Ormai... il pezzo, il testo è stato scritto molto molto tempo fa. Poi guarda, l'ho ripreso veramente, sai, quando apri il cassetto, no? Era invece, non c'era il cassetto, ma era una cosa scritta sul computer, no? Ho ripreso una pennetta, mi sono ritrovato sto testo. Che guarda, la storiella di questo pezzo nasce un po' dal percorso di studi che ho fatto. Io ho fatto una tesi di laurea sull'emigrazione albanese, la faccio molto breve.
2: E ho, anni 90?
1: Anni 90, no, sì, l'ho fatta su quello, diciamo, poi sul rincontro con le comunità Arbres, cioè l'emigrazione di quel periodo dopo la caduta del muro, no? E è successo che io, sai che tu, uno si sente le storie degli immigrati, no? Sì. Le navi che finiscono dentro al mare, tutte queste cose. Io invece mi sono detto, ma perché non raccontare la storia di qualcuno che ce l'ha fatta? Perché poi ci sono tanti che ce la fanno, non è...
0: Storie positive,
1: tutto sommato delle storie abbastanza positive. Ho avuto la fortuna di poterne ascoltare un po'.
2: C'era Cledi, per esempio.
1: Esatto, ce n'era lui credo che fosse nelle navi, se non sbaglio.
2: Lui è stato respinto ed è ritornato su un'altra nave, addirittura due volte.
1: Sì, credo che lui ci sia... Ma c'è tanta gente colta che ho intervistato. C'era un pittore di cui non ricordo il nome, che faceva pittura monumentale, una mente brillante, capito? Quindi ho ascoltato tante cose, però... Un po' di amarezza c'era nei racconti, che poi si ricordavano, certo. Quando magari, cioè, alcuni di questi sono venuti in maniera fortunosa, no? Nascosti nelle stive delle navi, altri sono arrivati invece in maniera un po' meglio, diciamo, ecco. Sì. Quindi nasce da là la storia di questo pezzo.
0: Senti, poi ne sono usciti altri tre, se non sbaglio, Charlie Weekend e il General Cadorna, non so.
1: Sì.
0: Se vuoi fare qualcosa ancora live o vuoi che passiamo qualcosa da disco, perché insomma, siamo un po' in ritardo.
1: Allora, quindi... ti posso fare un pezzetto di
0: Charlie,
1: la faccio veloce.
0: E poi non ce l'ho nemmeno qui pronta, quindi mi viene
1: aiuto,
0: mi viene incontro.
1: E poi quella che mi sono studiato, quindi per forza.
0: Perfetta, Charlie, che non ce l'avevo qui pronta, la fai live.
1: Così un po' più lontano è meglio?
0: Se mi metto... Sì, poi mal che vada abbasso io.
1: Va bene, allora io mi... Ci sono, eh? Questo è un pezzo punk, l'abbiamo acusticizzato, se si dice così. Charlie.

0: Binario 23.
1: E questo era Charlie.
0: Carlo, io stavo pensando che magari di passare un altro singolo e poi dopo di farci un po' di foto, perché siamo già ritardissimi.
1: Va benissimo.
0: Mi facevo scegliere a te fra Weekend e il General Cadorna, e non so se tu vuoi farne un altro anche live, va bene.
1: No, va bene così, facciamo. Ah, ci lo teniamo per la band, che poi devono tornare perché mi hanno dato buca tutti, vabbè.
0: Sì. Tanto ricordiamo il 9 giugno alla Locanda Blues, giusto?
1: Sì, e poi c'è un altro uscito appena adesso, il 25 suoneremo al Traffic con tante altre band, vi faremo sapere perché ci sono un po' di novità su questa cosa.
0: 25
1: bella...
0: giugno immagino.
1: Esatto, sì, una bella serata, quella sarà una bellissima serata.
0: Bene, sì, sono stato anch'io al Traffic recentemente a una serata collettiva, in quel caso era Dark New Wave, non so, lì fanno spesso belle
1: sì,
0: serate.
1: Sì, sarà una cosa un po' più sul punk rock.
0: Certo, ovviamente. Il vostro genere. Bene, quindi, allora scegli tu fra Weekend e il General Cadorna, uno e due, lo usiamo per farci un po' di foto e poi...
1: Benissimo,
0: ci salutiamo.
1: Weekend, che è bene. Uno dei pezzi che piace di più a quanto mi dicono. Facciamolo sì, passare.
0: È adatto al sabato.
1: Sì. Giusto, ci sta.
0: Buon weekend a tutti e ricordo Binario 23, il nuovo singolo di Binario 23.
1: Okay.
0: Oggi abbiamo solo qua Carlo Cammarella, ma insomma presto saranno di nuovo in full band.
1: Ok, grazie a tutti.
0: Questa è Weekend, grazie a te Carlo e rimani lì che ci facciamo un po' di foto. Weekend, Binario 23.

Weekend binario 23, salutiamo ancora Carlo Cammarella e adesso stiamo per chiamare i Frigidaire Tango che presentano Modern Vintage Wave, questo disco uscito il 24 aprile per la Psicolab, distribuzione Pickup Records, che è stato anticipato dai singoli Fears e Non sei raggiungibile, e quindi io mi andrei a sentire Fears e poi chiameremo al telefono i Frigidaire Tango di Steve Dalcol e Carlo Casale. Questo è Fears, Frigidaire Tango.

Fears, Frigider Tango, non riusciamo a raggiungerli telefonicamente. Sì, sonorità molto new wave, post punk. Loro si sono conosciuti nel 77, Carlo Casale e Stefano Dal Colle, detto Stevie, però appunto poi hanno formato gli Out Kids in pieno movimento punk. Poi dopo, l'anno seguente, con sax e tastiere aggiunte, diventano The Trash, e poi negli anni 80 nascono appunto i Frigider Tango, che si sono ritagliati uno spazio insomma sicuramente rilevante nel panorama new wave italiano, e hanno fatto tantissimi dischi, collaborazioni nel corso degli anni. Sono arrivati a questo disco Modern Vintage Wave, che insomma dopo a 15 anni di distanza dall'ultima pubblicazione, che era L'illusione del volo, La tempesta dischi 2009, e a 45 anni dal primo storico esordio The Cock su Young Records dell'81. E come suggerisce il titolo, Modern Vintage Wave è una raccolta di 10 tracce inedite di wave moderna, diciamo vintage, però, quindi canzoni che si ricollegano a questo genere, insomma tipicamente anni 80, post punk, new wave. E c'è anche, come diciamo prima, la supervisione vocale di Giorgio Canali. Vabbè, in attesa di che rispondano, appunto, Non sei raggiungibile era stato il secondo singolo, lo facciamo ascoltare. Frigider Tango, Non sei raggiungibile.

0: Non sei raggiungibile, Frigider Tanco, ma alla fine siamo riusciti a raggiungerlo. Carlo Casale, Charlie Out. Ci senti, Carlo?
1: Mi sento, eccoci. Mi sento e sono raggiungibile.
0: Finalmente, guarda. Benvenuto. Infatti era perfetto come brano, perché proprio raccontava la storia della nostra telefonata. Ho provato a chiamarti, ma non sei raggiungibile. Invece alla fine ci hai risposto. Spero che non ti abbiamo, insomma, disturbato troppo.
1: Figurati.
0: Senti, allora, Carlo Casale, ma con la Z o con la S? Mi chiedevo, è un nome d'arte, Casale, con la Z?
1: No, sì.
0: Cioè, tu ti chiami Carlo Casale, in arte Casale con la Z?
2: Come l'attore americano Casale.
0: Ah.
1: Sì, esatto.
3: C'è un attore americano.
0: Ecco, non sapevo di questa cosa dell'attore. È un omaggio a qualcuno?
1: Beh, ma un po' sì.
0: E invece Charlie Out, come viene fuori questo Out?
1: Charlie Out è partito dalla prima band punk nel 77.
0: Ah, sì, sì. Gli Outkids.
1: Siccome volevamo essere fuori,
0: Outkids,
1: come
0: giusto.
1: Dice adesso, avevo adottato quel nome.
0: Bene, allora, Carlo Casale, appunto, insieme a Stefano Del Col, uno storico componente appunto di questa band, prima Outkids, poi dagli anni 80, poi dopo ancora The Trash, e poi dagli anni 80 appunto Frigider Tango, che siete rimasti un po', diciamo, oltre 15 anni, se non sbaglio, sono passati dall'ultimo disco vostro, no?
1: Sì, perché era 2009.
0: Nel frattempo immagino avete fatto tante altre cose.
1: Ma sì, ma saltuariamente. Nelle occasioni in cui potevamo essere tutti e tre qua, andavamo in studio e qualcosa facevamo.
0: Beh, certo, comunque Steve Dal Col l'abbiamo visto spesso impegnato con Giorgio Canali, con i Rossofuoco, cioè fa parte, sì, della band. Abbiamo visto anche recentemente un bellissimo documentario su Giorgio, con la pioggia dentro. Sì.
1: Devo vederlo.
0: E lui fa anche la supervisione vocale, se non sbaglio, a questo disco.
1: Sì, credo che sì.
0: Così ho letto. Senti, dopo Fias, appunto, e Non sei raggiungibile, cosa vorresti ascoltare?
1: Io?
0: Così, di questo disco, cosa possiamo far ascoltare che pensi sia interessante per chi magari, per non fermarsi solo ai due singoli, diciamo, ecco, se no scegliamo noi come vuoi.
1: Bah, scegliete voi, perché li ho ascoltate così tante volte ultimamente che non saprei essere equilibrato nella scelta.
0: Sì, no, ecco, noi siamo partiti coi singoli per dare così una, come partenza mi sembravano imprescindibili. Però insomma, ovviamente poi vogliamo far ascoltare anche altro. Quindi non so se vogliamo partire dai Creatori, che apre il disco. I Creatori.
1: Sì, dai.
0: Mi sembra una buona partenza. I Creatori, Frigider Tango, a dopo.

0: I creatori, Frigidaire Tango, risenti ancora Carlo? Pronto?
1: Sento, mi
0: eccoci,
1: sento.
0: Bene. Io ho visto che c'è un omaggio molto interessante a Adrian Borland e The Sound in questo disco che si chiama appunto L'ombra della tua grazia. Non so se è un testo che voi avete tradotto, cioè una canzone di Sound, sì, che voi avete tradotto, com'è andata?
1: Sì, non era, era un brano solista di Adrian.
0: Ah, ecco.
1: Lui l'aveva fatto acustico, molto lento, e l'abbiamo completamente riarrangiato, tradotto, ritradotto il testo.
0: Sì, no, mi sembrava un omaggio doveroso, insomma, a questo, a questa figura non mai abbastanza ricordata, insomma, di questo gruppo mitico The Sound. Lui si suicidò a soli 41 anni, praticamente, nel 99,
1: sì,
0: buttandosi sotto la metro di Wimbledon a Londra.
1: Esatto. Esatto.
0: E quindi insomma, io non conoscevo l'originale, immagino che avesse un titolo in inglese che voi avete appunto tradotto, L'ombra della tua grazia.
1: Sì, era The Shadow of Your Grace.
0: Ah, ecco.
1: Il titolo.
0: Bene, allora ce l'ascoltiamo, poi magari se hai un'idea, sì, per chiudere, poi mi suggerirai tu un altro brano. Questa è L'ombra della tua grazia, Frigidaire Tango.

0: Frigider Tango, L'ombra della tua grazia, un omaggio a Adrian Borland. Ci senti ancora, Carlo?
1: Ti sento.
0: Qui era ospite la chitarra solista Diego Piotto. Poi leggo che c'è un altro brano che si chiama Adrian, non so se anche questo è dedicato a Adrian Borland, la canzone prima.
1: Allora, Adrian è il pezzo dedicato a Adrian Borland.
0: Ah, ecco.
1: E The Shadow of Your Grace, diciamo che è la cover, l'unica cover che abbiamo
0: fatto. Esatto. Sì, no, infatti poi ho notato che subito prima c'era Adrian, allora ho immaginato che fosse sempre lui, insomma. Mm-hmm. Immagino che sia un vostro punto di riferimento.
1: Ma più che altro abbiamo avuto un rapporto con lui di un certo tipo.
0: L'avete conosciuto di persona?
1: Sì, certo, abbiamo fatto un tour assieme.
0: Che bello.
1: E poi abbiamo passato del tempo in studio, poi abbiamo anche registrato delle cose. Se vai su YouTube c'è una versione di Heroes di Bowie,
0: bellissima,
1: fatta con lui e noi, così con le chitarre acustiche, ed è molto carina.
0: Immagino, guarda, me l'ascolterei veramente molto volentieri, la andrò sicuramente a cercare, avrei voluto ascoltarla anche adesso, non ci abbiamo tempo, però insomma sicuramente me l'andrò, sono un bowiano accanito, quindi insomma non mancherò.
1: Ecco, guarda, perfetto.
0: Senti, e per chiudere appunto ricordavamo gli ospiti, oltre a appunto Diego Piotto, in questo c'è Marco Greco al basso in Adrian.
1: Marco Greco, dei Rosso Fuoco.
0: È un altro Rosso Fuoco insieme a Steve Dal Col. E poi c'è anche, vabbè, fa parte del trio, anche non l'abbiamo citato, J.M. Le Battista alla batteria.
1: Sì, certo.
0: Lui chi è? No,
1: lui è batterista originale.
0: Proprio originale del trio, dei Frigider Tango dagli anni Ottanta.
1: Sì.
2: Andando su YouTube adesso sto vedendo che c'è addirittura un documentario dell'84 della Rai sui Frigider Tango.
1: Sì.
2: Chiamato
1: sì,
2: L'ultimo
1: sì.
2: Concerto.
1: Sì.
0: Eh sì, il vostro è l'anno della consacrazione. Poi il documentario di Pier Giorgio Gay, se non sbaglio, quello.
1: Sì.
0: Sì, poi ce lo andremo a vedere. Frigider Tango, L'ultimo concerto. Documentario Rai 84, bellissimo. E avete in programma di fare delle date dopo l'uscita di questo disco, insomma, visto che
1: ecco,
0: sono passati
1: guarda, l'unica incognita è proprio questa. Stiamo capendo riuscire a fare qualche data, ma non è ancora tutto in divenire.
0: Posso immaginare che non sia facile, insomma, visti i tempi.
1: Esatto, anche perché siamo rimasti in tre dalla formazione originale e quindi dobbiamo comunque affiancare altri due musicisti, comunque stiamo vedendo.
0: Certo, perché voi eravate, diciamo, all'inizio un quintetto, come quanti eravate?
1: Sì, eravamo in cinque, sì.
0: Bene. Sì, io spero di riuscire a vedervi, che ovviamente non vi ho mai visto live, insomma, per ragioni di età, diciamo così, non vi ho sentito nominare tante volte, siete un nome abbastanza mitico, ho visto che vi hanno fatto anche una compilation tributo nel 2013, dove c'erano anche Canali, Fiumani e tante altre band, i Sic Tamburo, insomma. Quindi insomma sicuramente meritate un tour insomma dopo 15 anni, insomma, che possiate andare in giro per l'Italia a presentare questo disco, spero, insomma.
1: Certo.
0: Non lo so, hai un brano da suggerire per chiudere?
1: Guarda, dimmi. Ci sono due pezzi, una è una ballata che è Life is a Little Trip e sì. L'altro è Dead Line Body, che è un pezzo molto più psycho rock, diciamo. Scegliete voi,
0: faccio scegliere Eugenio,
1: che
0: psycho
1: onda
0: rock
1: avete voglia.
0: Sì. Mi sa che lui sceglie lo psycho rock, Eugenio, quindi andiamo, vada per Dead Line Body.
1: Va bene.
2: grazie ancora Carlo,
0: allora sì, salutaci.
2: È stato un piacere.
0: Salutaci Steve e
2: speriamo di vederci. Se venite a Roma, insomma,
0: lo verremo a sapere sicuramente.
1: Sì. Okay.
0: Tramite il vostro ufficio stampa. Grazie ancora e
1: grazie a voi.
0: Ricordiamo appunto Frigider Tango, dopo tanti anni, è uscito il 24 aprile Mother Vintage Wave, Psycho Label, Pickup Records. Ciao, grazie. Ciao. Deadline Buddy. Ciao.

0: Deadline Body, Frigidaire Tango, veramente interessante questo gruppo.
1: Sì, sì, da monografia, andrò a vedere il documentario.
0: Sì, oppure poi anche questa cover di Eros, non me la voglio perdere, con Adrian Borland addirittura, fantastica. Allora, bene, salutiamo ancora Carlo Casale di Frigidaire Tango. Stiamo per chiamare Fremir, una cantatrice campana, si chiama Francesca, che ha pubblicato Stoccolma, il suo primo disco nel novembre 2024. Poi sono usciti altri due singoli, Tre anni di meno, che diciamo poi è stata rimessa come bonus track del primo disco, e l'ultimo singolo si chiama Ematoma, che andrà a far parte di un nuovo EP che vedrà la luce nel 2026 per la Piuma Dischi. Quindi io partirei proprio dall'ultimo, Ematoma, Fremir, e poi la chiameremo al telefono. Fremir.

0: Ematoma, Fremir, dovrebbe esserci al telefono. Francesca, ci
1: Ciao.
0: senti? Ciao Francesca, come stai?
2: Benvenuta.
1: Bene, grazie. Voi come state? Tu come stai?
0: Bene, bene, scusaci, noi siamo sempre un po' in ritardo, qui è una trasmissione sempre di corsa, abbiamo tanti ospiti, quindi non riusciamo mai a essere puntuali, però insomma
1: Figurati.
0: ci possiamo allungare un po' fino alle 18, poi avremo anche un'altra telefonata dopo di te, quindi insomma. Però cerchiamo di sbrigarci. Io appunto non ti conoscevo, noi abbiamo qualche emissario sparso in giro per i locali e qualcuno ti ha sentito a Latina, se non sbaglio, al
1: Sì,
0: Sottoscala 9.
1: sono andato lì un paio di mesi fa ormai, era aprile. Sì.
0: Sì, che è un posto dove sono stato un paio di volte, perché prima era gestito da Chiazzetta, non so se fa ancora parte dell'organizzazione, comunque sia un cantautore di Latina, il punk autore Gabriele Graziani, quindi sì, ci ho visto un paio di concerti e so che c'era anche
1: Sì,
0: Nicholson
1: posto
0: quella
1: molto
0: sera con
1: bello.
0: te. Sì. Molto carino, appunto poi ho scoperto che tu hai fatto un disco nel 2024, dopodiché stai facendo insomma, dei singoli per preparare un nuovo EP, giusto?
1: Sì, esatto. Cioè, primo disco 2024, adesso con qualche singolo sparso sto anticipando quello che sarà il mio secondo disco,
0: Quindi non
1: che
0: sarà un
1: dovrebbe
0: EP, cioè
1: uscire.
0: sarà un disco
1: In
0: intero,
1: realtà
0: non si
1: sono un
0: sa.
1: attimo in fase di, cioè, nel senso, alla fine tutto sta nella durata, in quanti brani
0: Certo.
1: raccoglierò in questo lavoro, e diciamo che sicuramente è nato con l'intenzione di un EP, però con il passare del tempo forse qualcosa si sta moltiplicando dentro di me, quindi anche fuori, quindi forse uscirà qualche brano in più, quindi forse lo
0: Bene.
1: potremmo classificare come album. Dovrebbe uscire, tra l'altro, o per la fine di quest'anno o per l'inizissimo dell'anno 2027, quindi massimo per gennaio, ma ancora non ho rivelato
0: Vabbè,
1: la
0: poi
1: mia estensione fuori
0: con
1: dalla band.
0: calma ci risentiremo quando uscirà.
1: Volentieri.
0: E tu che percorso hai? Perché appunto leggo che vabbè, sei stata hai fatto finalista per Bianca da Ponte, anche recentemente pure per Musicultura, insomma, hai fatto,
1: Sì.
0: però appunto mi chiedevo se eri sempre stata solista, perché da qualche parte ho letto i Fremir, quindi non so se era un gruppo o sei sempre stata da
1: In
0: sola.
1: realtà è nato con una, cioè il progetto è nato con una formazione di band, perché quando ho
0: Ah,
1: iniziato ad
0: ecco.
1: arrangiare i brani, che però ho scritto e messo in piedi da sola, li ho subito arrangiati in band con un paio di amici, e quindi sia per come ci esibivamo, sia per come l'avevo messi su, mi stavo percependo un po' come un progetto di band, per poi alla fine diventare molto ibrida in questo, quindi poi sono
0: Diciamo a
1: per lo più un
0: seconda delle
1: progetto solista,
0: situazioni.
1: però a seconda delle situazioni mi piace ovviamente accompagnarmi ad altri strumenti, ad altre cose. Però sì, il progetto è solista.
0: Certo, rimane, diciamo, il nucleo originario sei tu. Fremir come nasce come nome?
1: In realtà viene dal verbo fremir, che è un verbo portoghese, ma anche francese se vogliamo, però lo sto pronunciando alla portoghese e vuol dire fremere.

0: quella fregola,
1: quella voglia, quel friccicore di voler buttar fuori.
0: Bene, sì. E qui tu, vabbè, adesso ho letto che sei trasferita a Milano, abiti a Milano.
1: Sì, abito a Milano da un bel po' di anni, ho vissuto anche a Roma in realtà, prima a Milano, per un po' di anni, ma era un periodo in cui ero ben lontana dall'idea di avere un progetto musicale, perché per quanto abbia sempre avuto, diciamo, la realtà musicale nella mia vita, non l'avevo mai portata fuori, appunto. E quindi il progetto nasce effettivamente nel 2023, quindi un anno prima di delle varie cose che poi hai menzionato, dal 2024 in poi, ed è nato quando già vivevo a Milano per altri motivi, e quindi poi mi sono già trovata in un ambiente abbastanza anche florido, se vogliamo, per fare un po' di cose.
0: E adesso com'è la situazione lì? Perché leggo che anche lì, come a Roma, stanno chiudendo un po' di locali recentemente. Se non sbaglio, lo Spirit di Milano può essere chiuso, così mi è arrivata questa notizia.
1: Milano stanno chiudendo un po' di posti, poi, oltre che locali dove si fa musica, io sono anche abbastanza agganciata a varie altre realtà che stanno chiudendo, ma prima fra tutte quelle dei centri sociali, per cui siamo molto tristi tutti quanti, e quindi un po' così. Però questo non va troppo a impattare, poi, per adesso almeno, le opportunità, che comunque già sono poche di per loro, le opportunità per tutto ciò che è musica indipendente. Però gli spazi si trovano, e si cerca un po' di fare rete anche fra artisti per condividere spazi, per organizzarsi, per farlo in maniera autonoma, indipendente. Poi ci si riesce in qualche modo, ed è molto bello.
0: Bene, vabbè, allora speriamo che torni anche a Roma, dopo essere stata a Latina, magari prossimamente può essere pure che fai un salto.
1: Sì, ma io sono stata poi a Roma anche a fine aprile, in realtà, però era anche lì una rassegna indipendente, si tratta di Booklet, organizzata da Filippo Muscarito, non so se lo avete mai conosciuto, e lì ho suonato per una data, appunto, primaverile, e spero di tornare presto, magari in autunno.
0: Certo, io intanto mi ascolterei, se hai ancora un po' di tempo, questo singolo che probabilmente si chiama Tre anni in meno, che era uscito un po' come bonus track di Stoccolma, se non sbaglio.
1: Esatto, era uscito in secondo momento dopo il primo album, ed è lì.
0: E poi magari torniamo indietro e mi dirai tu cosa vuoi ascoltare magari di Stoccolma. Intanto ci ascoltiamo Tre anni in meno, e Fremir, a dopo.
1: Ok, grazie, ciao.

0: tre anni in meno, Fremi, ci senti ancora Francesca? Pronto?
1: Sì, sento, ecco. Ciao, grazie.
0: Sì, è piaciuta molto questa tre anni in meno, un po' un manifesto.
1: Grazie, è leggermente più allegretta dell'altra, no?
0: Sì, no, infatti non so se poi appunto, vabbè, già dal titolo ematoma ovviamente.
1: Sì, parte abbastanza, non so, spero, non so se tu... anche il mood del...
0: Sì.
1: Nel senso, comunque Stoccolma in generale come album
0: era più vicino a questa cosa,
1: più, sì, più vicino a questo, per quanto i temi non fossero troppo leggeri, però comunque sempre musicalmente affrontati con un po' di vivacità, molto suonati, mentre invece in questo secondo disco ho un approccio forse un po' più minimale.
0: Quindi dobbiamo aspettarci un disco più simile a Ematoma, il prossimo che uscirà.
1: Ci saranno un po' di, cioè, nel senso, secondo me nel secondo disco ci sarà un po' di diversità rispetto a Stoccolma, che se metti play una dopo l'altra sono un po' tutte
0: tutto
1: quante
0: più omogeneo.
1: Non dico simili, però sì, è un po' più omogeneo, mentre invece nel secondo disco ho esplorato un po' di sonorità diverse, c'è anche un po' di elettronica in più, quindi...
0: Ah vabbè, allora no, insomma, se è vario, allora
1: sì,
0: no,
1: è abbastanza vario, però è meno,
0: certo, capisco,
1: sì, sicuramente
0: meno immediato, magari meno...
1: esatto, sì, magari sì.
0: Beh, allora, non so, magari se c'è ancora qualche brano che ti rappresenta di Stoccolma. Intanto, perché l'hai chiamato Stoccolma? Sei appassionata di Stoccolma, della Svezia?
2: O della sindrome?
1: No, non ho a che fare con la Svezia, ma ho a che fare con la sindrome. Esatto. Niente, perché è un po' un album che esplora svariati temi che vanno un po' dall'introspezione ai rapporti umani, anche alle codipendenze, se vogliamo. Nella sindrome di Stoccolma avevo trovato un'immagine bella, per quanto anche un po' controversa, cioè la sindrome di Stoccolma, per chi non si ricordasse, è quella secondo la quale la vittima di un sequestro o anche di una violenza sviluppa un legame o addirittura un innamoramento verso il carnefice, e quindi questa immagine avevo un po' sviluppato tutta la questione delle codipendenze, dei rapporti umani, e l'ho esplorata in varie canzoni, criptandole molto in realtà, perché poi non, anche lì non è troppo immediato, però diciamo nei testi emerge un po' questa cosa.
2: Io mi sento un po' che sto vivendo un periodo la sindrome di Stoccolma con questo governo, sì.
0: Addirittura
1: si sta fascinando il governo.
0: Io no, per fortuna non c'ho... Non ho mai provato nessuna attrazione.
2: Sì, perché c'è una sorta di masochismo italiota. Siamo tutti affascinati.
0: Ah, per fortuna io, insomma, riesco a tirarmene fuori. Cioè,
1: sì, meno male.
0: Non ho tutta questa fascinazione. Senti, invece tu cosa ci vorresti far ascoltare di Stoccolma?
1: Di Stoccolma vi potrei proporre Margherita Nikolaevna, che è un brano che viene da però diciamo che io l'ho scritto pensando alla protagonista di un romanzo.
0: Sembra Dostoevskij, non so chi è la protagonista di qualcosa.
1: Bulgakov, è l'autore del Maestro e Margherita.
0: Maestro e Margherita, sì.
1: E quindi niente, ho preso un po' la protagonista come simbolo di una trasformazione, anche di una ribellione, e ci ho scritto un testo molto libero, ovviamente. E quindi sì. Anche lì, secondo me, a livello di strumenti e di come è stata arrangiata, rappresenta molto il disco. Ed è comunque distante da quello che sto facendo adesso, ma ancora mi rappresenta in qualche modo.
0: Bene, e allora ci salutiamo con Margherita Nikolaevna. Non so se l'ho detto bene, Nikolaevna.
1: È difficile. Nikolaevna, ma non
0: Nikolaevna, Nikolaevna. Mm-hmm. Vabbè, allora... Poi, insomma, quando sarà pronto quello che sarà, un EP, disco, insomma, entro il 2026 dovrebbe vedere la luce questo nuovo disco.
1: Lo spero molto e volentieri vi
0: ce lo farai sapere.
2: Grazie,
0: sì. Appunto,
2: ci teniamo.
1: Grazie mille.
0: Leggo che hai già trovato un'etichetta, Piuma Dischi, più o meno.
1: Sì, sto distribuendo con loro, quindi bene. Ecco.
0: Beh, già qualcosa.
2: Un'ottima scelta.
1: Sì.
0: Di questi tempi già aver trovato un'etichetta, insomma, è tanto.
1: Sì, quindi lo devo fare per forza adesso.
0: Sì, ormai sì, l'aspettiamo. Sì. Allora, grazie Francesca.
1: Grazie a voi molto.
0: Buon tutto, buona musica. E
1: anche a voi. Un
0: ci vediamo presto a Roma. Margherita Nikolaevna.
2: Chiami da dove?
0: Da Milano adesso sta.
2: Da Milano? Ok.
1: Sì.
0: Sì, lei è campana d'origine, da quello che
1: Sì, sono della provincia di Napoli.
0: Ecco,
2: speravo che ci salutavi da lì.
0: Salutiamo anche il nostro amico.
1: No, mi piacerebbe, ma
0: il nostro amico comune campano Fede Torre, che ci ha messo in contatto.
1: Ottimo, esatto. Ciao Fede.
0: ciao. E allora Margherita Nikolaevna Fremi,
1: ciao.
0: Grazie, a presto.
2: Ciao,
0: grazie.
2: A presto Francesca.
1: Ciao.

0: Fremir, Margherita Nikolaevna, salutiamo ancora Francesca Fremir. Adesso stiamo per chiamare questo regista Marco G. Ferrari, che sta negli Stati Uniti, se non sbaglio, comunque proviamo a chiamarlo lo stesso, che presenta questo progetto cinematografico che si chiama Porta Maggiore. È una trilogia, sarà presentata in prima nazionale al Pigneto, al Nuovo Cinema L'Aquila, dal 12 al 14 giugno. Saranno tre giornate di proiezioni, appunto a ingresso libero alle 19, e questo sì, immagino di sì, non so se appunto adesso chiederemo al regista. La prima giornata è il quartiere, la seconda giornata sabato è il lago, e poi la terza giornata domenica le proiezioni. Allora, io siccome ho trovato un brano che si chiama proprio Porta Maggiore, di un certo Teca, lo introduciamo così, con...
1: Che non è Porta Portese.
0: Porta Maggiore, dopo. No, non era facile, appunto, Porta Portese è più celebrata dalle canzoni.
1: Certo.
0: Questo si chiama proprio Porta Maggiore come il film, e poi lo chiameremo al telefono, prova un po' a vedere se riesce a chiamarlo. È un progetto realizzato fra Roma e Chicago, quindi insomma adesso non so se si trova a Chicago o comunque negli Stati Uniti. Porta Maggiore, Teca, dopo chiameremo al telefono Marco G. Ferrari.

0: Porta Maggiore Teca, dovremmo avere al telefono Marco G. Ferrari, regista appunto di Porta Maggiore Trilogia. Ci senti, Marco? Pronto?
1: Sì, sono
0: Eccoci.
1: qui. Sì,
0: Sei negli
1: come?
0: Stati Uniti, si sente
1: Benvenuto.
0: benissimo. Da dove rispondi?
1: Sì, da Chicago.
0: Ah, ecco, sì, perché ho letto che questo è un progetto realizzato tra Roma e Chicago e tu sei, diciamo, fai su e giù abitualmente, vivi proprio lì?
1: Sì, erano quasi 6 anni dal 2017 al 2022-23 che ho vissuto a Roma. E originalmente sono di Chicago,
0: Ah,
1: ma
0: ecco.
1: ho genitori italiani, sì.
0: Sì,
1: Allora,
0: si sente un leggero accento un po' americano.
1: sì,
0: Ecco.
1: sarà un po' più pesante adesso
0: Però si
1: che sono
0: capisce
1: un paio di anni
0: benissimo.
1: qui.
0: No, no,
1: No,
0: ma
1: parli
0: parli
1: perfettamente.
0: benissimo. Cioè, c'è questo accento
1: Non sei Don Lurio,
0: che si
1: ecco.
0: capisce che non sei proprio romanaccio. Ecco.
1: Sì, esatto. Ogni tanto scappa qualche parola
0: Vabbè,
1: così,
0: come è
1: ma...
0: giusto che sia. Vabbè, non ti preoccupare, però sicuramente è interessante questo lavoro che hai fatto perché spesso poi dall'esterno si può avere un occhio che magari gli stessi romani sicuramente non sanno tutte queste cose che tu farai vedere in questa trilogia su Porta Maggiore, su tutta questa zona, il Parco delle Energie, il
1: Ex
0: lago,
1: Nia.
0: l'ex
1: Sì.
0: Nia. Quindi c'è tanto da imparare anche per noi, insomma, che magari sono posti che conosciamo per sentito dire, però insomma, sicuramente la tua trilogia può permettere una conoscenza sicuramente più approfondita di queste zone. Come ti è venuta la voglia di fare proprio una trilogia chiamata Porta Maggiore?
1: Per me era così, tutto è successo un po' spontaneamente. Avevo deciso di venire a Roma perché avevo l'opportunità di insegnare un corso di cinema lì alla John Cabot University
0: Ah, come no?
1: e mi sono trovato proprio a Pigneto che c'era un cugino che affittava la stanza vicino Cinema Aquila
0: Bellissimo.
1: e proprio in quel momento c'era questa situazione lì con il cinema dove
0: Ah,
1: i
0: ok.
1: residenti avevano un
0: Occupato.
1: po' occupato, sì, allora
0: Sì, mi
1: una collega
0: ricordo.
1: mi ha detto proprio vicino di te ci sta accadendo questa cosa, come regista magari provi a entrare dentro e da lì è iniziata un po' questa avventura dove sì, un po' da estraneo tentavo di capire cosa stava accadendo perché per me sembrava proprio anche una cosa come storia, questo cinema dove non facevano vedere film, ma c'era proprio una
0: Assemblea.
1: dramma che stava
0: Sì.
1: dentro le sale. Allora, e da lì è iniziato un po' alla volta a capire che c'era questo lago, continuavo a sentire, ah, ma hai visto il lago dell'ex Nia? Ho detto, ma questo lago dov'è? E poi con il comitato di quartiere mi sono un po' inserito in quei incontri ogni settimana e mi sembrava proprio... Sì, molto interessante questa, dove, non so, in maniera più fluida lì in quella zona dove c'erano assemblee, c'erano opportunità di avere questi dialoghi, no, sulle situazioni politiche, culturali, lì a Roma Est e allora per me è stato proprio una maniera per... Sì, come regista di ascoltare e iniziare a osservare tutti questi piccoli particolari.
0: Ma tu avevi già fatto altri lavori prima di questa trilogia o è il tuo primo film?
1: Sì,
0: Ecco.
1: ho fatto già altri documentari, altri più o meno mi concentro su film più sperimentali, allora installazioni, ma ho iniziato con lavori un po' più anche tradizionali, e allora per me ho iniziato a filmare, ho iniziato a registrare dopo che ho visto la situazione a Cinema Aquila, a capire queste piccole battaglie a Pigneto, poi quando ho visto il lago ho detto questo è sì, un spazio meraviglioso, con appunto tanta energia dalle persone che riflettono un po' l'energia lì naturale. Allora, e allora sì, in questa trilogia era un po' anche un, non so, c'era il mio desiderio di fare una cosa più astratta, ma volevo anche raccontare la storia che accadeva lì in quei 5-6 anni dove stavano lottando per farlo monumento naturale e adesso di proteggerlo da eventuali speculazioni da sempre questo proprietario della parte che ancora non è stato espropriato, no? E allora allora sì, il mio compito era di, ho girato un sacco di materiale, di provare a raccontare la storia del lago, un po' del quartiere, e poi ho fatto queste proiezioni durante tutto il processo, dove proiettavo su palazzi, su anche alberi, strutture, un po' questi sogni miei che di un regista, no? E tentavo di fare un po' questo lavoro dove anche durante Covid ho potuto proiettare dal balcone su questo palazzo una serie di film classici come di Chaplin.
0: Proprio.
1: Allora volevo fare proprio un film, ma avevo troppo materiale, allora ho deciso di dividerlo in questi tre capitoli.
0: Ma secondo te è importante diciamo seguire la trilogia, cioè, per intero dall'inizio? Cioè, non è che uno può venire a vedere solo il lago oppure solo il quartiere, è meglio venire il venerdì, poi anche il sabato, poi la domenica? Cioè, c'è un filo conduttore che uno poi si perde se non vede tutte e tre le puntate, o possono essere seguite anche separatamente?
1: Penso che possono essere viste anche separatamente, ma ovviamente
0: sarebbe meglio tutte e tre.
1: Tutte e tre, so che sono un po' anche come durata un po' lunghe, ma sì, sono anche momenti meditativi, certo. Dove più film dove sì, non provo a dare anche spazio per guardare, ascoltare. Allora sì, penso che se uno viene venerdì sera capisce meglio forse le storie di certo. Pigneto che circonda il lago, poi
0: certo. Interessante. Allora, il quartiere, ricordiamo, 109 minuti, è venerdì 12, sempre alle 19, poi la seconda parte è il lago, 138 minuti, insomma più di due ore, questo è sabato 13 giugno, e infine le proiezioni, questo è più corto, un'ora 60 minuti, è domenica 14. Come sai, c'è una canzone che si chiama Il lago che combatte, degli Assalti frontali con il muro del canto. Io infatti volevo salutarti con questo brano, che appunto parla proprio di questo lago.
2: Volevo chiedere prima
0: dimmi.
2: Se sarà presente.
0: Tu sarai presente alla proiezioni?
1: Sì, sarò presente ogni sera. Adesso
0: bene.
1: Arrivo il 10 e poi ci saranno ogni sera dei membri della uh-huh. comunità del forum che gestisce il lago. Per sabato il comitato
0: il forum territoriale permanente del Parco delle Energie,
1: sì. E allora sì, sono persone che sono anche fanno parte del film e che mi hanno proprio lasciato entrare nella struttura, e anche sì, anche come amicizie, sono un lungo processo che spero che posso continuare a fare anche altri progetti con questi gruppi nel futuro. Allora, ma sì, è stato sarò presente ogni sera con diverse persone.
0: Allora guarda, speriamo di conoscerti, appunto, se riusciamo a venire anche venerdì, adesso io spero, adesso non ho, me lo devo ancora segnare, insomma speriamo di riuscire a venire sia venerdì 12, forse sabato 13, Eugenio non può perché sta al Music Day, però insomma io provo a venire sia venerdì che sabato, poi magari speriamo anche domenica, insomma cerchiamo di venire. Quindi ricordiamo questa trilogia Porta Maggiore al Nuovo Cinema Aquila in Prima Nazionale dal 12 al 14 giugno alle 19 ingresso libero.
1: Grazie. Ingresso libero,
0: grazie ancora Marco. Allora...
1: grazie a voi, grazie per questo momento e forza Roma.
0: Ti saluto con il lago che combatte allora.
1: Grazie, grande.
2: Buon rientro in Italia allora.
0: Grazie.
2: A presto.
0: Ciao ciao, grazie.
1: Presto, grazie.
0: E allora Eugenio, ci salutiamo anche noi perché è tardi e diamo appuntamento a sabato prossimo. Tu sarai al Music Day.
2: Sì, io non ci sono, sarò inviato al Music Day.
0: E poi dopo ci risentiamo il 20, forse non ci sarò io il 20.
2: Il 20 però, ci scambiamo, quindi ci sarò io, non ci sarete.
0: Alle prossime puntate di Travinzato. Di questo è Il Lago che Combatte, Assalti Frontali con Il Muro del Canto, appunto. Il Lago che Combatte. A sabato prossimo. Ciao ciao.
2: Ciao.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora, mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Melting pot is beginning.

0: Eccoci qui, buonasera, buonasera da Riccardo più Ranking, benvenuti e benvenute a Melting Pot per la puntata numero 20. Saremo insieme fino alle 21.30 e ci sarà molta carne al fuoco questa sera, ma iniziamo subito con i numeri 340-197-4468 se volete inviarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram. Ci trovate come Radio Città Aperta su tutti i social, quelli classici, l'ex Twitter che ora è X, Instagram, Facebook, ma siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi continua la nostra campagna di sostenere Radio Città Aperta.it e potete farlo tramite carta di credito PayPal direttamente sul nostro sito cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player e all'interno dei podcast. Inoltre, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch. A noi ci date qualche soldino e noi siamo felici, e per voi non ha costo, quindi se potete fatelo tranquillamente, non vi spaventate. E questa sera è una puntata di altissimo contrasto, dove la musica si fa denuncia, rito e sperimentalismo. Avremo ben due ospiti in collegamento telefonico: la leggenda del rock nazionale Pino Scotto con il suo urlo contro la disumanizzazione del presente, e a seguire il percussionista Kanja, che ci porterà nei suoi rituali afro-brasiliani tra Napoli e Bahia. E poi nel mezzo ci saranno anche le visioni post-apocalittiche di Jen von Edera. Quindi mettetevi comodi e che si parte, e apriamo la trasmissione con la clip del film del 1962 di Dino Risi, La marcia su Roma, una commedia all'italiana solo in apparenza, perché nasconde la ricostruzione feroce dell'avvento del fascismo. E la clip che vede i protagonisti Gassman insieme a Tognazzi si chiama Siamo tutti romani, mannaggia li mortecci. Iniziamo così questa puntata di Melting Pot.
1: Amilità. Senti, siamo qui in due, io e sto amico mio.
2: Beh, e andatevene via, no?
1: Ah, pure te sei romano.
2: Siamo tutti romani, mannaggia li mortecci.
1: Sì, sta buono.
2: Ma che state a fare? Ma andatevene tutti a casa, che è meglio.
1: Obbediamo agli ordini, no? Come te, scusa.
2: Dimmo, che c'avete d'arancio? Tubi?
3: Brodolicio con pezzetto di carne.
2: Buono, è pure caldo. C'è puccio il pane trento.
1: Ma parla come l'ha fatto mamma, che è meglio. Oh, senti un po', amilità. Ti dispiace darcene un pochetto? Per riscaldarci, sa mica.
3: State aggravati, camerati?
1: No, per carità, ci avevamo il coco bolognese che cucina troppo saporito. Oh, ci serve un po' d'arancio, lo vuoi capire?
2: Con la carne trento.
3: Ho capito. Ma come va a passo? Qui sparano, sa.
1: Metalli, ammollala.
3: Io me la lascio qui. Però non so niente, basta che ve ne andate.
1: Dai, sbrigati che sennò sei fredda.
2: Sì, sì, va, va.
1: Vai, chi? Io, cammina.
2: Perché proprio io?
1: Te guardo le spalle.
2: Vabbè.
1: E poi pure per anzianità, cammina. Dai, muovi sto culo.

0: E abbiamo iniziato con gli Ezra Collective, vincitori del Mercury Prize, annunciano il loro quarto album Here Because of Hope, che uscirà a settembre. L'abbiamo sentiti con questo singolo insieme a Pazza Liu. Ma adesso ci colleghiamo con il primo grande ospite di questa sera. È l'incarnazione stessa del rock nazionale, una voce graffiante e un'attitudine che non ha mai fatto sconti a nessuno. È tornato con l'album The Devil's Call, è un singolo che morde il presente. Diamo il benvenuto a Melting Pot, a Pino Scotto. Ciao Pino, benvenuto sulla città aperta.
1: Ciao a voi.
0: Parliamo subito del tuo nuovo singolo estratto dall'album The Devil's Call, che si intitola...
1: Di quest'album che è uscito ormai, non mi ricordo, saranno 7-8 mesi ormai già. E questo è il quarto singolo dall'album.
0: Che si intitola appunto Phantom Humanity.
1: Giustamente tu sai che io nei miei testi non ho mai sprecato tempo per parlare di cazzate, scusa l'espressione. Ho sempre cercato di parlare, di risvegliare, cercare almeno di risvegliare gli animi delle nuove generazioni, come hanno fatto con me alla loro età gente come Bob Dylan, eccetera. Io penso che un testo di una canzone sia altrettanto importante come la musica proprio, e ho avuto sempre un'attenzione particolare a questa mia attitudine di rabbia, chiamiamola così, sociale, no? E mai avrei immaginato che saremmo finiti a questo punto.
0: In questa situazione
1: umana, culturale, eccetera. E io sinceramente sono un po' preoccupato, non avrei mai immaginato che saremmo finiti in una disumanità, in un'apatia così. Non l'avrei mai immaginato, purtroppo
0: infatti,
1: ci siamo.
0: Infatti Pino, all'interno di Phantom Humanity tu descrivi un'umanità ridotta a un branco di fantasmi, dove le persone diventano semplici ingranaggi per gli dèi del gioco e della guerra. Questo sguardo così disincantato è la fotografia di un presente in cui l'odio e la violenza sono diventati un'abitudine e indolore?
1: Sono diventati una piaga, ma come dire... Secondo me la cosa più preoccupante è che credo, questi sono sempre i miei pensieri, che la gente non si renda conto di quanto sia grave questo stato, di quanto sia veramente grave, e se non facciamo qualcosa per uscirne, innanzitutto siamo il paese più ignorante d'Europa, questo ci dovrebbe bastare, ma già da mo', per farci svegliare, però sembra che sanno benissimo come impacchettarti il prodotto e vendertelo,
0: certo.
1: A partire dalla politica e poi a passare alla cultura, insomma. Una volta io, Pino Scotto, a ottobre compia 77 anni.
0: Complimenti.
1: Ecco, io ho visto Jimi Hendrix a Brancaccio nel 68 a Roma, sono stato in tour con i Deep Purple, con gli Iron Maiden, con i Black Sabbath, con i ZZ Top, ho suonato con tutta questa gente e ne ho viste, ma sinceramente abbiamo sempre, che forse è giusto, no, pretendere da se stessi e dallo stato sociale pretendere sempre di più, ma adesso ascolto delle vecchie canzoni che definivamo pop ai tempi e mi rendo conto che rispetto a quello che c'è in giro adesso sono dei capolavori proprio, no?
0: Certo.
1: Ecco. E io intanto nei miei album c'è sempre stata un'attitudine un po' blues, sempre, ma molto hard rock, sempre, sia con i Vanadium che con i miei album solisti. Con questo The Devil's Call, tu sai benissimo la storia di Robert Johnson, che si dice che aveva venduto l'anima al diavolo per diventare il più grande chitarrista blues sulla piazza. Ecco, il titolo si riferisce a quello. In questo album sono tornato un po' al Southern Rock, al blues e al rock and roll, e credo che bisogna fare così, tornare alle origini della pianta, perché la pianta è marcia ormai, cercare di salvare almeno le origini. E pensa, ti dirò una cosa assurda, bisogna tornare a riscrivere la storia del rock, lo possiamo fare anche noi italiani, abbiamo dei musicisti e dei cantanti eccezionali, ma bisogna riprendersi la consapevolezza che va fatta sta cosa.
0: Recentemente, non so se hai letto le dichiarazioni di Billy Corgan dei Smashing Pumpkins.
1: Sì, sì, l'ho letto, grande, ho un grande rispetto per Billy, l'ho sempre avuto.
0: Che poi tra l'altro lui ha detto che negli anni 2000, cioè finiti gli anni 90, inizio 2000, MTV ha cambiato proprio rotta, quindi da che si sentiva il rock, facevano gli unplugged dei Nirvana, degli Alice in Chains, dei BGM e quant'altro, e poi si sono buttati sul pop e sul rap e poi hanno abbandonato il rock, l'hanno fatto un po' morire a livello
1: mediatico. Sembra quasi un disegno studiato, sembra.
0: Esattamente.
1: È perché il rock ha sempre fatto riflettere, il rock ha sempre, come dire, ha sempre fatto bene al cuore e all'anima, no? Invece certi altri tipi di musica, certi testi poi, specialmente, che io non so come si fa a parlare di certe cose nei testi, di violenza sulle donne, di stronzate, di droga, vabbè, ognuno ascolta quello che vuole sicuramente, però come ti dicevo prima, io credo che ogni artista, e non parlo solo di musica, abbia il dovere di risvegliare un po' la coscienza, in bene, naturalmente parlo in bene, non in male, di risvegliare la coscienza specialmente delle nuove generazioni, perché quelli adulti ormai, quelli non li cambia, quelli o sono o non sono.
0: Infatti volevo chiederti, che nel brano canti che le persone cercano appigli in dogmi, ideologie, identità culturali per riempire un vuoto che continua ad allargarsi. Da vecchio leone del rock, come si evita di farsi fottere da queste gabbie mentali?
1: Come si evita? Devi avere una grande coscienza sociale e una grande coscienza culturale, altrimenti è per quello che hanno ingabbiato tutte queste nuove generazioni, li hanno messi in gabbia facendogli credere che la cultura e la libertà sia un male. È pazzesca sta cosa proprio, no? E i ragazzini pensano solo all'immagine, a guadagnare i soldi, il telefonino. Non parliamo di questa nuova droga poi, il telefonino. Questa è la droga peggiore, secondo me. Cioè, proprio gli ha fottuto il cervello.
0: Legalizzata, è l'unica droga legalizzata.
1: Sì, la gente

0: di plastica, ma la plastica è già una buona cosa se usata bene, un mondo invisibile proprio, fuori dalla realtà, disumano, come dico io nel testo proprio, no?
1: E infatti sulla nostra diretta Twitch sta andando il video di Phantom Humanity e ti si vede nel video disorientato e perplesso tra palazzi moderni e freddi.
0: Sicuramente, lì, quel video lì l'abbiamo girato ad Asti in un locale che è in una vecchia chiesa, in una vecchia chiesa antica dove fanno concerti, fanno attività sociali, è un posto bellissimo. E invece le scene nei palazzi hai girato qui a Milano, nella City, dove hanno creato questi grattacieli, questi mostri, e a me mi è sembrato l'immagine giusta per descrivere la disumanità proprio, no?
1: E allora io direi che è proprio l'ora di andarcelo a sentire, questo Phantom Humanity. Lui è Pino Scotto.

0: Pino Scotto, e questa è la sua, è il suo, ecco, eccoci qui, è il suo nuovo singolo, è bellissimo, molto bello Pino, complimenti.
1: Grazie, grazie, come dicevamo, questo mio ritorno al Southern Rock, al blues, è una scelta, ho bisogno di luce, ho bisogno sempre più di purezza, di verità. E questo mio ritorno al blues, al Southern Rock, al rock and roll, secondo me è una via che dovrebbero seguire in tanti, perché anche noi italiani possiamo cambiare questo percorso che ormai si è perso proprio. Ricostruire una nuova strada per il rock and roll si può fare.
0: Io volevo chiederti, il ritorno post pandemia nel 2023 è avvenuto prima un duo acustico e poi è esploso nel progetto Live and Bed, quella dimensione più intima, prima di ripartire in elettrico.
1: Sicuramente.
0: Ti è servita per ritrovare l'entusiasmo e la spinta?
1: Sicuramente, sicuramente, perché in poche parole era appena uscito Doggy Dog, l'album, che è andato benissimo poi, e avevamo l'estate piena di concerti proprio. Dopo 10 giorni più o meno, 2 settimane al massimo, è arrivato il lockdown. Ci hanno chiuso in casa e penso che non avevo neanche il cane da portare a pisciare io proprio. E io ho visto i mostri, ho visto veramente i mostri. Mi sono dovuto confrontare con i mostri, chiuso in casa e niente, quelli poi quando arrivano non se ne vanno più. Ogni volta che tornano i problemi, quelli reali, tornano. E niente, poi dopo un po' che eravamo chiusi in casa ho visto che mi chiedevano dei posti piccolini che avevano cominciato a riaprire, no? Mi chiedevano degli acustici e lì mi sono inventato questo duo acustico, sinceramente anche per guadagnare un po' di soldi e per non stare più in casa, certo. per scappare da casa e niente, poi dopo un po' naturalmente appena rimesso insieme la band, ho chiamato i musicisti che suonavano con me e gli ho detto ripartiamo in tour, e lì mi è venuta voglia proprio di registrare un live proprio dal vivo. L'ho registrato in una serata sola, come volevo che suonasse come i vecchi bootleg proprio, no?
0: Sì, sì, ecco. Tutta una tirata.
1: Sicuramente.
0: E invece negli anni ha dimostrato che il rock non è solo un'attitudine ma anche solidarietà reale, come quando ha devoluto gli introiti ai codici KO e al progetto Rainbow per i bambini meno fortunati.
1: Sicuramente il progetto Rainbow l'abbiamo fatto io e la dottoressa Caterina Vetro, l'abbiamo fatta e con gli introiti dei concerti poi ho organizzato anche 3 o 4 eventi grossi dove sono venuti gli amici, quelli veri, sul Sound System, Caparezza, Enrico Ruggeri, gli amici, quelli veri, che non hanno chiesto niente. E con gli incassi siamo riusciti a fare un piccolo ospedale a Cobana, in Guatemala, per i bambini che lavorano nella discarica. Continuiamo ad aiutare padre Sergio, e Caterina adesso è in giro, sta cercando di costruire delle scuole per i bambini, sempre. Comunque, se chiunque fosse interessato, andate su rainbowproject.it, scrivete a Caterina e se potete fare qualcosa per questi bambini, fatelo.
0: E poi sei da sempre una colonna di Rock TV con la produzione dello storico programma Database.
1: Ormai sono 24 anni che siamo lì.
0: Che va in onda su Plex.
1: Non vedo una lira, manco di striscio, però...
0: Però cerchi di smuovere delle coscienze.
1: Bravo. Bravo, cerco, mi sento in dovere di fare questa cosa per cercare, come ti dicevo prima, con i testi, di smuovere un po' di coscienza. Ma quando tu gli dici la verità a queste, sai cosa ti rispondono? Ma tu dici così perché sei geloso. Va bene, sono geloso, dai.
0: Invece...
1: non ce la fai, non certo. Ce la fai, purtroppo, non ce la fai.
0: C'è qualche giovane band che ha voglia di rischiare e dire la verità senza filtri o pensano tutti ai talent show? E
1: ce n'è, guarda, io sono cinque anni che faccio il giudice a Sanremo Rock, vado solo il giorno della finale, io vado, proprio l'ultimo giorno della finale vado, perciò trovo la creme, bene o male, delle band, giustamente, certo. Ma lì ho sentito delle band country, blues, rock and roll, metal, eccezionali, funky. ma purtroppo oggi i discografici non sono più interessati a queste cose. Una volta fuori dall'Ariston c'era la fila dei produttori, delle etichette, adesso sti ragazzi se la cantano e se la suonano da soli, purtroppo, perché la discografia non vende, non si vendono più dischi.
0: Sì,
1: si vendono i like, si vendono.
0: Esatto.
1: Le etichette non hanno più soldi da investire e allora alla fine ci sono tutte band che si autoproducono. Poi hanno creato questa cosiddetta mafia, no? Dove uno scrive i pezzi per 100.000 band, no?
0: Certo.
1: Nella trap, quelle robe lì, no?
0: Sì, sì.
1: Che
0: un unico produttore per
1: sì, milioni. Uno, due, tre produttori, sì, uno, sì. Due, tre che scrivono per tutti. Tanto si mettono davanti a un computer e ne fanno 200 al giorno di quei pezzi,
0: certo.
1: Lì.
0: Ah, neanche li scrivono loro ormai non li scrivono neanche più loro.
1: Sì, a me con l'intelligenza artificiale adesso li fanno in serie proprio, no?
0: Invece ora parliamo dei live, visto che io nel lontano 1992 ho avuto la fortuna di vederti a Reggio Emilia, al Monsters of Rock.
1: Tanto. Al Monsters of Rock, sì.
0: E lì comunque c'erano gruppi, tanto per dirlo ai nostri ascoltatori, c'erano i Pantera, i Megadeth,
1: Iron
0: Maiden, i Testament, i War,
1: c'erano i Black Sabbath
0: con Ronnie James Dio.
1: Con Ronnie, sì, grande.
0: Stiamo parlando
1: mio.
0: Veramente della storia del metal.
1: Sicuramente.
0: E tu sei nel mezzo di questo lunghissimo tour in tutta Italia con la tua band per portare in giro The Davis Call.
1: Ma tutti gli anni, io sono in tour tutti gli anni, io potrei fare come fanno gli altri, fare 20 date all'anno, fare dei posti un po' più grossi e basta, ma io ho bisogno, è come l'aria che respiro, io ho bisogno di vedere la gente in faccia, di quando scendo dal palco di stare con i ragazzi, di stare con la gente, a parlare con la gente, e capito? Questo si chiama rock and roll. Io ho visto gente fare delle cose oscene, scesi dal palco, rifiutare delle interviste a dei ragazzini in carrozzina, non vi faccio nome perché sennò mi becco una denuncia, uh-huh. Ma andateli a vedere negli stadi a questi stronzi, va, andate.
0: E per concludere l'intervista, Pino, ci vuoi dire dove suonerai a breve, i contatti social e soprattutto cosa vuoi dire agli ascoltatori di Radio Città Aperta.it?
1: Innanzitutto... col duo acustico mi sono inventato un percorso che parla un po' della mia, parla anche di quando ero a Roma con la band di Jimi Hendrix, parla di tutto, insomma, no? Della mia vita, e mentre racconto un po' la mia vita facciamo 15-18 brani, fra cui delle cover storiche e una decina di pezzi miei riarrangiati in acustico. Per quanto riguarda la band, naturalmente la parte maggiore, la parte dello spettacolo è impostata sull'ultimo album, ma non mancano i classici, fra cui due brani dei Vanadium e alcuni brani che bene o male sono quelli che i ragazzi se li aspettano, diciamo, ma li suono volentieri, sempre li suono sicuramente. Per quanto riguarda le date, basta andare su pinoscolto.it, ci sono tutte le date aggiornate.
0: Perfetto, quindi non possono non conoscere le date.
1: E se non venite, un avviso a tutti, che è una minaccia pure. Se non venite vi mando a casa Gigi D'Alessio a fare la serenata.
0: Quindi allora accorreremo numerosissimi, direi. Io ti ringrazio, Pino, sei stato veramente...
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: È stato bello intervistarti, veramente. È un piacere aver parlato con te e soprattutto senza filtri, questa cosa mi piace molto.
1: Sempre, fino alla fine, ne resterà solo uno.
0: Grazie ancora, Pino, un abbraccio.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao.
1: Ci vediamo on the road allora. Ciao.
0: Va
1: a
0: benissimo.
1: Tutti.
0: Ciao Pino.
1: Ciao.
0: E lasciamo Pino Scotto e adesso ci andiamo a ci immergiamo in uno dei progetti più affascinanti, visionari e spettrali del sottobosco indipendente italiano. Lo chiamavano il Bon Iver di Terlizzi, lui è il pugliese di origine ma attualmente residente a Torino, parliamo di Gian Vonedera. Il suo sound plasma veri e propri paesaggi post-apocalittici, muovendosi al crocevia tra antologia e musica concreta, raccogliendo l'eredità storica della lezione di Pierre Schaffer e per trasformare il rumore quotidiano negli echi di un futuro perduto. Prodotto da Giuseppe Guastamacchia, Dino Casali e Gregale, con il prezioso lavoro visuale di Michele De Candia, questo brano si intitola La Sila ed esce per Anestetica Dischi, un neonato collettivo pazzesco che abbatte i confini tra musica e arti visive, distinguendosi di netto nel marasma dell'uscita Usa e Getta. Ascoltiamo quindi l'ipnosi di Gian Von Edera con La Sila.

E lui è John von Eder, molto interessante. Loro lo chiamavano il Bon Iver di Terlizzi. Direi che ci sta tutta come espressione. Siete sempre al colto di Melting Pot, staremo insieme fino a 21:30 e fra poco arriva anche il secondo ospite, Kangia, quindi rimanete là. Nel frattempo, questa sera niente notizie perché ci sono tanti ospiti, quindi largo alla musica. Cambiamo decisamente registro dopo Pino Scotto e andiamo a pescare la terza fatica sulla lunga distanza di Jack Stratton come artista solista con il suo nuovo progetto, i Wolfmon. Il disco si intitola Dot ed è fresco di crowdfunding su Digger's Factory. E quando ci si lancia a parlare dell'opera di Stratton, il groove sicuramente è assicurato. Questa è Tight Five, un brano bellissimo, veramente bello, con ben due sassofoni, ve li vedete anche sulla diretta Twitch se volete, con il brano suonato in vivo, dal vivo, nella sala prove.

0: E lasciamo il Wolfman con il suo groove e passiamo a parlare dei Fuochi Sacri di Salvatore di Bahia. Stiamo parlando di Kanja, che è un batterista percussionista straordinario capace di fondere radici, campane, ritmi del candomblé e dell'elettronica d'avanguardia. È con noi al telefono Kanja. Buonasera e benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, molto piacere.
0: Piacere nostro, caro Andrea. Il tuo nuovo singolo si chiama Tribe ed è il secondo estratto dall'album d'esordo Yele, in arrivo a fine anno. Il debutto con Floor era un viaggio solitario e isolato nel bosco interiore, Tribe sembra l'esatto opposto, un'apertura e la riemersione. Come si compie questo passaggio psicologico sonoro?
1: Sicuramente un'evoluzione. L'uscita dai rovi, quindi che rappresentano la caduta più in basso di una sofferenza, e poi il sentire il bisogno proprio di riemergere e di viene poi rappresentato poi nel video con l'uscita nel bosco e rappresenta un po' il ritorno, diciamo, alla vita, alla comunità, dove ci sono i tre elementi rappresentati poi nel video che uscirà domani, e che sono fuoco, acqua e profondità, e che poi sono gli elementi della vita, insomma. Quindi uscire dal bosco, ritornare un po' alla vita, in questa comunità, la tribù che rappresenta la comunità, eccetera eccetera. Quindi diciamo è il ritorno un po' alla vita, al vivere. Questo è rappresentato nel profondo, insomma.
0: Infatti in Tribe il paesaggio si sposta per l'appunto dal bosco al lago, inteso come uno specchio di trasformazione. Che valore ha per te l'acqua in questa composizione? Perché la solitudine qui non scompare ma cambia semplicemente forma?
1: L'acqua è in continuo movimento. Se noi guardiamo il lago, anche se è fermo, ma respira, fa parte dell'elemento della vita. Noi abbiamo comunque bisogno dell'acqua per vivere, quindi ha un doppio significato. E quindi se guardiamo il mare, per esempio, ha quell'energia lì, che è l'energia della vita. Quindi diciamo ho voluto rappresentare, sia per un discorso paesaggistico, proprio per la scelta dell'evoluzione del video, dove c'è un tratto ben preciso che è fuori proprio il bosco dove è stato girato Flor il primo video, e uscendo da questo bosco c'è questo lago e questa immensità, questa profondità. Il rumore dell'acqua, anche se il lago non ha quel movimento del mare, però respira ed è vita.
0: E poi tra l'altro il brano è uscito sotto una luna gibbosa crescente, una fase in cui la luce aumenta ma non è proprio ancora piena. Quanto la natura, l'astrologia e i cicli naturali influenzano il tuo modo di concepire la struttura di un pezzo?
1: Utilizzando come ambientazione nel brano i suoni del corpo, chiaramente parliamo di suoni primordiali, ancestrali, che fanno parte della natura. Quindi c'ha comunque nel contesto è molto molto fondamentale il fatto di comunque averci questa diciamo, io la chiamo spiritualità, ma sono comunque suoni molto molto primordiali e che si collega molto con la natura. Noi facciamo molto parte della natura, e il fatto di aver ritrovato parte della natura che abbiamo dentro e trasformandola poi in suono, in un qualcosa di artistico, e penso che sia si chiude il cerchio, insomma.
0: E parliamo delle radici e il viaggio verso Bahia. Tu nasci nel sud Italia, radici calabrese e napoletane, un'educazione evangelica, e poi c'è stata la vera svolta spirituale e formativa a Salvador di Bahia in Brasile. Come convivono la devozione del sud Italia con i ritmi sacri e i rituali del Candomblé?
1: Allora, innanzitutto penso che la forte sensibilità mi arriva nel contesto in cui sono nato, e la fede evangelica, la mia famiglia è molto devota a questa religione qui, e diciamo che trovare poi la stessa sensibilità in una terra così sconosciuta e lontana attraverso questa religione afro-brasiliana in un contesto di un viaggio ospitato da un percussionista che tra l'altro saluto, Nene Santos, che è un percussionista a cui sono molto legato sia a livello umano che artistico, e chiaramente poi c'è un filo conduttore che ha legato la mia natura, la mia nascita, come sono stato cresciuto a quel contesto lì, e c'è stata una trasformazione artistica, anche perché partecipare poi a questi riti di Candomblé, per chi suona la batteria ed è un percussionista, parliamo della radice della musica afro-brasiliana, dove comunque tutti i grandi artisti in qualche modo hanno attinto, dove c'è proprio la radice, e quindi per me è stato un qualcosa di... mi ritengo molto fortunato e sensibilizza ancora di più.
0: E invece a Bahia hai studiato e collaborato con maestri storici di istituzioni come Olodum e Timbalada. E com'è stato per un musicista italiano decodificare i canti sacri afro-brasiliani e trasportarli poi sulla batteria?
1: Allora, io ho suonato con percussionisti di Salvador de Bahia, che sono comunque musicisti di un certo livello e che hanno comunque lavorato con queste due formazioni che sono molto conosciute. E, allora, c'è stato un ragazzo musicista brasiliano che mi regalò un disco, un CD, dei 12 canti dell'Orisha. Mm-hmm. E praticamente io, tornando poi in Italia, ho trasportato un po' questi canti che sono suonati di gruppo, ognuno ha uno strumento in mano, e io sono riuscito in qualche modo a suonare sulla batteria con i quattro archi, a cercare di rifare quei ritmi lì, ma chiaramente la vera svolta è aver assorbito, stando lì, respirare, mangiare i piatti tipici del Brasile, partecipare a quei riti, ma non solo sentire la musica, ma respirare questo, diciamo, questa usanza che è comunque preziosa per chiunque, ma non solo approfondendo oppure diventando, diciamo, un po' come loro, ma anche proprio a vederla, toccarla, palparla, perché penso che sia comunque un'apertura mentale a prescindere poi dall'arte. E penso che quell'esperienza lì mi ha dato moltissimo, mi ha arricchito il vocabolario ritmico, infatti molti soli che stanno all'interno del disco sembrano un po' dei soli di cimbao, che è un djembé brasiliano alto, e quindi sì, mi ha dato tantissimo, molto.
0: E allora direi di andarcelo a sentire questo singolo di Kanja, si chiama Tribe.

0: E queste sono le percussioni bellissime di Kanja. Complimenti, Andrea.
1: Grazie.
0: Un bel brano, dà proprio il senso della rinascita, per l'appunto. E ti domandavo, anche per curiosità dei nostri ascoltatori, almeno lo diciamo anche a loro, quando suoni dal vivo, dicevamo tu vai con la batteria, perché la batteria, stavi dicendo, per l'appunto, se continuiamo a parlare di batteria, che è fantastico.
1: Beh, lo strumento, vabbè, la batteria è conosciuta da molti come quello strumento che sta lì, il motore della band, che porta un groove e mantiene, diciamo, viva la situazione. Però la batteria, dico per mia nonna, perché mia nonna diceva che era rumore, non è solo rumore, la batteria ha mille suoni, ha mille sfaccettature, ci sono i fusti, le pelli. Si può suonare, se si accarezzano le pelli, ci sono delle armoniche bellissime che possono ricoprire un ambiente del brano molto molto molto vasto, e così anche i piatti, è una batteria ricca di suoni, quindi quando poi porterò, se riuscirò a portarlo live, e me lo auguro, questo progetto sicuramente sarà una sfida, perché in questi due singoli che sono usciti, diciamo, ci sono molte molte tracce di batteria, appunto per mirare più al suono e non all'aspetto tecnico e all'aspetto diciamo spettacolare, ecco.
0: Come anticipato in apertura di trasmissione, il video di Tribe uscirà proprio domani, il 4 di giugno. Visivamente abbandoni il bianco e nero introspettivo di Floor per abbracciare il calore dei colori e del falò sulla riva, come stiamo vedendo anche sulla copertina del brano. Il fuoco è il vero fulcro del ritro collettivo?
1: Sì, perché... Il fuoco, cioè la storia ci racconta che il fuoco raduna, ha sempre radunato un cerchio di persone, come nelle famiglie quando non c'erano i cellulari o addirittura la televisione, il camino, il fuoco radunava comunque la famiglia, e quindi diciamo che penso che sia il primo compagno della vita, se vogliamo. Dalla nascita dell'uomo, io la vedo un po' così, è vivo, ti fa compagnia, e comunque è di colore rosso, che tra l'altro è il mio colore preferito, quindi penso che c'ha un significato forte il fuoco, e rappresenta sì la collettività.
0: Poi nella tua carriera hai collaborato con giganti assoluti della fusione ritmica e del jazz come James Senese, Tony Esposito, Rosella De Souza, Fabiana Martone dei Nugenea. Cosa ti porti dietro da questi mondi così diversi nella costruzione del tuo progetto solista?
1: Sicuramente mi porto tantissimo, ma oltre a averci collaborato, perché per esempio con James Senese io ho registrato le batterie di un singolo dove c'è il suo sax, e quindi c'è stata questa occasione di collaborazione, mentre con Tony Esposito c'è stato proprio il live, abbiamo fatto dei live insieme, ma quello che mi porto di più di loro sono le storie e il vissuto. La musica penso che sia, oltre a averla assorbita tecnicamente o comunque con l'orecchio, però penso che lo stare insieme, raccontarsi, captare le storie altrui, penso che sia molto fondamentale, perché poi il palco è la, diciamo, la serata è la finalità di un viaggio. Quindi quando si sta bene insieme, a un certo punto si arriva lì e succede la magia. Penso che ci sono state più sfaccettature che hanno poi in un certo senso formato il mio percorso artistico, e l'ho scoperto poi, tra l'altro l'ho scoperto proprio da pochissimo di averci tutto questo mondo interiore. E sì, l'esperienza mi hanno forgiato tantissimo, e poi questi sono musicisti grandissimi, quindi le storie che hanno sempre raccontato in qualche modo ti forgiano e alimentano un po' il bagaglio anche artistico.
0: E hai suonato anche in contesti internazionali prestigiosi come il Jazz a Blanca in Nord Africa o in Indonesia. Che reazione ha il pubblico straniero di fronte alla tua miscela che fonde cinematic music, percussioni ancestrali ed elettronica?
1: Allora, in quell'occasione lì ero diciamo, andai come batterista di questa artista marocchina, Meriem Abouluafa, e lì andai come turnista, quindi partimmo diciamo ero al servizio dell'artista, e sicuramente anche quei viaggi lì, poi tra l'altro lei è di cultura musulmana, quindi diciamo sono anche altre culture, e lì respirare anche diciamo quell'ambiente lì, che poi tra l'altro l'Indonesia c'è molto jazz, io non lo sapevo, ma l'Indonesia, Jakarta specialmente, ci sono molti club jazz, quindi diciamo che anche lì ci sono degli ottimi musicisti, ed è stato comunque per noi italiani andare lì, ambientarsi, è stato semplice.
0: Certo. Tribe rifiuta la struttura pop o tradizionale della canzone per svilupparsi come una vera e propria cerimonia sonora. E come prepari il pubblico dal vivo a entrare in questo stato ipnotico e rituale? E soprattutto, ci saranno delle date live in cui sarà possibile vederti, Andrea?
1: Allora, sul palco vedremo quello che succederà. Sicuramente cercherò di attingermi e di diciamo di cercare di entrare nella stessa ipnosi di come quando ho registrato. E l'altra domanda qual era, scusami?
0: Che praticamente come prepari il pubblico dal vivo a entrare in questo ipnotico rituale?
1: Ma sicuramente attingerò ai suoni che diciamo ho messo nel disco, ma sicuramente sul live sarà molto difficile, perché ogni brano ci sono molte tessiture, ci sono molte tracce, però sicuramente ci faremo guidare dall'istinto e un po' da quello che è stato proprio nella creazione di questo brano qui. Sicuramente sarà, diciamo che il desiderio sarà quello di mettere dietro un maxi schermo con delle immagini, cercare location un po' più scure, come i teatri, quindi diciamo che sicuramente l'ambiente dove si suonerà farà da sarà importante, ecco.
0: Invece nel presentare il progetto di Yele, l'album in arrivo a fine anno, hai usato una definizione che a me è piaciuta tantissimo, parlando della musica come di una forma di guarigione collettiva. Tu che hai attraversato mondi apparentemente distanti, dal pop di New Guinea al jazz di Israel Varela fino alle cerimonie sacre del Candomblé, credi che oggi, in un mondo così frammentato e iperconnesso, il ritmo sia rimasto l'ultimo vero strumento terapeutico capace di curare l'isolamento dell'individuo?
1: Sicuramente questa è una bella domanda, perché sicuramente oggi sì, questo tipo di musica qui oggi serve tantissimo, perché viviamo in un mondo in cui è tutto così veloce, quindi l'uomo in un certo senso ha bisogno di soffermarsi un attimino e cercare di trovare diciamo una profondità nell'ascolto, e secondo me penso che la percussione sia l'elemento più importante, perché c'ha un'attrazione a prescindere dai gusti, e l'ho sempre visto suonando in giro, quindi quando quando c'erano situazioni all'interno di uno spettacolo di batteria e percussione, la gente si fermava, e penso che possa essere utilizzato per, perché no, per cambiare le cose, insomma, questo sì.
0: Io ti ringrazio per questa bella intervista, Andrea. E se, e, dove possono trovarti i nostri ascoltatori sui social?
1: E come Cangia, uh-huh. E c'ho Instagram, vabbè, Facebook, e YouTube, TikTok. E poi questi due singoli usciti saranno, sono comunque presenti in tutti gli store, da Spotify, Apple, iTunes, eccetera, eccetera. Da, ovviamente da artista indipendente, quindi sto cercando di sgomitarmi piano piano. E di alzata di mano della sera ci sono anche io, però vediamo se, diciamo, la vera musica, la vera arte vincerà, e spero di proseguire, ecco. E ti ringrazio tantissimo a te per questa opportunità, e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando, ecco.
0: Grazie, grazie molto Andrea, soprattutto per la tua musica. Se aspetti lì ti saluto al telefono, intanto lancio il prossimo brano. Lui era Cangia. Ciao.
1: Ciao.
0: E passiamo ai Duluthi Column con Liars. C'è da dire su questo brano, però datemi un attimo 2 minuti.

0: stop with you. I never will. I'll keep my own counsel. I can listen to yours.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Rocket.
1: E loro sono Gilla Band con Giraffa, hanno pubblicato il loro primo singolo in quasi 4 anni, firmato Lutrate Records. Il brano esce in concomitanza con l'annuncio di un nuovo tour europeo che porterà la band irlandese anche in Italia. Il prossimo 6 febbraio 2027 infatti saranno al Circolo Arci Bellezza di Milano. Quanto al brano di cui avete ascoltato, le prime sezioni del brano rappresentano un luogo frammentato e a volte visionario in cui mi sento e non e fatico a esprimere ciò che penso. Queste sono le dichiarazioni di Dara Killey, il cantante. E prima di loro abbiamo ascoltato dei Durutti Column con Liars. A 16 anni dall'ultimo album in studio, i Durutti Column tornano con un nuovo disco. Il gruppo guidato da Vinnie Reilly pubblicherà infatti il 31 luglio e Renascent per London Records. Anticiparlo, è arrivato il singolo che abbiamo ascoltato precedentemente, ossia Liars, che è il primo estratto del lavoro. L'annuncio arriva pochi mesi dopo la ristampa di The Return of Durutti Column, storico debutto della formazione di Manchester, originariamente uscito nel 1980. Per la copertina di Renascent sono stati coinvolti Mark Holt e Hamish Moore degli 8VO, due grafici storicamente legati alla Factory Records. Accanto a Reilly tornano anche il percussionista Bruce Mitchell e Kyle Stewart, musicista e produttore che ha collaborato alla realizzazione del disco. E ora passiamo a questo gruppo italiano, che si chiamano The Wine Barrels, che presentano il nuovo disco Tales from Pianura Padana, un progetto musicale che punta a trasformare il paesaggio della pianura emiliana in un racconto sonoro composto di 10 brani. L'album si propone come un vero e proprio film musicale, un percorso che attraversa la geografia e l'umanità di queste terre attraverso le note del blues e del rock. Il lavoro discografico nasce dall'intento di creare un mosaico di volti e frammenti di vita quotidiana. Gli artisti hanno cercato di restituire un'immagine riconoscibile del territorio

Molto simpatici loro, devo dire. Un bel sound quello dei The Wine Barrels con le loro storie della pianura padana. E siamo ai saluti, direi che siamo arrivati all'ora dei saluti e ci sentiamo sicuramente la prossima settimana sempre su questo canale, su radiocittaperta.it. Dopo di me ci sarà la replica di Cazzo e Jammer a cura di Miro Barza, e a seguire una playlist metallara ma anche allo stesso tempo dolce, con le ballad e anche un po' grunge, con i vari artisti che hanno segnato l'epoca del grunge per tutta la notte. Si chiama The Power Night e domani mattina diventa The Power Morning, quindi se voi volete addormentare belli sostenuti o svegliare con il giusto con il giusto ritmo mattutino, direi che è la trasmissione che fa per voi. E domani mattina alle 10 vi aspetta Domenico Mitsu con la sua Chameleon, a partire dalle 10, che aprirà le dirette qui di radiocittaperta.it. Un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato, che va in onda dalle 18 alle 19:30. Grazie anche a voi che mi state ascoltando e sopportando soprattutto. E per altre informazioni, ci saranno domani, usciranno tutti i podcast relativi alla trasmissione odierna, quindi le due interviste con Pino Scotto e Cangia e la puntata integrale. Vi lascio però con l'ultimo brano, perché di questo artista che si chiama Basma, con Dead Tracks. Sono quattro tracce che è uscito, Bobo at 20 si chiama questo EP, che coprono rotture a bassa distanza, viaggi ritmi oscuri ed elettro che piegano la mente, tutti tenuti insieme in un'ossessione per il peso del basso e il movimento in avanti.

ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei.

0: Alleluia!
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.